Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. La cover di Fabrizio Moro nella canzone di Francesco De Gregori, La leva calcistica della classe 68.

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani insieme sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover.

Sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te, è sempre con te.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te, grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

0: Sun.
1: Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound. Viaggia con te e sempre con te.
2: Ciao, sono Gianni Morandi, questa è Radio Piemonte Sound.

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Patti Pravo e Loredana Bertè con Mi Manchi.

sera. Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità, che non so più cos'è.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Giovedì 8 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituì lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, il attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: L'aforisma del giorno.
3: Ci sarà sempre un bacio tra quelli dati che non dimenticherai, ma ce ne sarà sempre uno anche tra quelli non dati che sognerai sempre. Silvia Nelli.

0: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Diodato, Jack Savoretti, Amore che vieni, amore che vai.
1: Vuoi davvero lasciare i tuoi occhi? Solo i sogni che non fanno svegliare. Io nel vedere quest'uomo che muore madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore madre, ho imparato l'amore. E pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Ragazzo fortunato, Jovanotti, Colors con Random.

0: Buona giornata, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 8 di ottobre. Ariete, possibilità di valide intese nei rapporti familiari. Toro, oggi sarete seduttivi e affascinanti come non mai. Gemelli, nessuno potrà resistere alla vostra carica di fascino. Cancro, con il partner situazione buona, quasi idilliaca. Leone, un pizzico di malumore potrà disturbare la vita affettiva, buono il lavoro. Vergine, cullatevi in un sogno per rilassarvi e soprattutto per vincere le tensioni. Un pochino di riposo se si può. Bilancia, siate diplomatici, comprensivi nei rapporti con il partner. E Scorpione, abbiate un pochino di pazienza, soprattutto nei rapporti sociali. Sagittario, intuitivamente saprete muovermi nel modo migliore. Capricorno, catturerete con facilità la persona dei vostri sogni. Acquario, entrate con maggiore delicatezza nella sfera affettiva, piano piano, in punta di piedi. I pesci, e qui ho concluso, state molto attenti a non irritare il vostro partner. L'oroscopo torna domani con una nuova data come sempre. Per quanto riguarda l'8 di ottobre, termina qui. Buona giornata.
1: L'aforisma del giorno.
2: I sentimenti che ti causano sofferenza spesso iniziano ad alleggerirsi quando prendono voce.
3: Radio Piemonte Sound.
2: Ma lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.

siamo pronti ad accompagnarvi in questo inizio di giornata. Buongiorno e grazie per esservi sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Spazio all'informazione e soprattutto ai grandi successi del passato e alle hit di oggi.

0: Sono le 6:01.
1: Tutta la musica che amiamo, quella dei grandi successi, ma è arrivato il momento di scoprire che cosa succedeva oggi negli anni. Quindi l'appuntamento con la redazione di Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
2: Giovedì

8 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti e l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: L'aforisma del giorno.
1: Le risposte migliori restano sempre quelle a pelle.
2: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Joan Till, Frank Quintale, Che cosa c'è? Un omaggio a Gino Paoli.

Buona giornata, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 8 di ottobre. Ariete, possibilità di valide intese nei rapporti familiari. Toro, oggi sarete seduttivi e affascinanti come non mai. Gemelli, nessuno potrà resistere alla vostra carica di fascino. Cancro, con il partner situazione buona, quasi idilliaca. Leone, un pizzico di malumore potrà disturbare la vita affettiva, buono il lavoro. Vergine, cullatevi in un sogno per rilassarvi e soprattutto per vincere le tensioni. Un pochino di riposo se si può. Bilancia, siate diplomatici, comprensivi nei rapporti con il partner. E Scorpione, abbiate un pochino di pazienza, soprattutto nei rapporti sociali. Sagittario, intuitivamente saprete muovermi nel modo migliore. Capricorno, catturerete con facilità la persona dei vostri sogni. Acquario, entrate con maggiore delicatezza nella sfera affettiva, piano piano, in punta di piedi. I Pesci, e qui ho concluso, state molto attenti a non irritare il vostro partner. L'oroscopo torna domani con una nuova

0: Ci sono sempre loro, le Badole Online, a tenervi compagnia nelle vostre giornate con tanta allegria. Non solo buona musica, quindi il meglio delle Badole Online.
1: Divertimento, risate, spensieratezza.
2: Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina. Firmato Le Padole Online.
1: Vi aspettiamo.
3: L'arte di imboscarsi. Qual è?
4: Qual è?
3: Cari miei, allora, cancellare gli impegni di lavoro senza preavviso, lo chiamano, tu che hai studiato.
4: Ah, ecco, lo fa leggere a me.
5: L'arte di imboscarsi, però, nel mondo del lavoro, vorrei specificare.
3: Certo. L'arte di imboscarsi nel mondo del lavoro. Sì. C'è anche un club che hanno deciso, hai capito, perché sai, il manager dopo un po' si stanca, si stufia, e allora cosa fa? Cerca di imboscarsi, no? Cerca di imboscarsi, allora, quattro quattro, c'è anche un club, perché così almeno...
4: con tutti gli imboscati.
5: No, sì, con tutti. Che secondo me ci sono quelli che tu puoi chiamare perché poi
3: sì, che stiano con te
5: e dicano è vero.
3: E che dicano, sai,
5: confermino la tua versione.
3: Esatto, che confermino la tua versione, ma che soprattutto possano dire no, assolutamente lui in questo caso deve vedere quel tale cliente o quell'altra cosa, che poi rivisto in maniera diversa, socia, potrebbe anche essere tranquillamente gestito con come gestiscono quei siti l'arte di darti delle, cioè ti confezionano delle scuse, sì, perché sì, se sì. Tu dici alla moglie, sai, ho una riunione questo weekend, l'hanno messa

0: e allora tu sei bene che a posto. Il nostro Lele ne sa qualcosa, perché sai, poi lui
1: Per quanto riguarda impegni di lavoro, io sono un capo supremo. Quante riunioni sabato pomeriggio, sabato sera, la domenica mattina, sempre nei weekend le fanno queste cose. Chissà come mai così porta.
0: Vabbè,
1: io ho fatto anche una vacanza grazie agli impegni di lavoro, lo sapete questo? Sì.
2: No.
1: Ah, non lo sapevate?
2: No.
1: Ora però mi sono sbottonato troppo. Io ho fatto un bellissimo weekend a Barcellona un paio di anni fa, tanto ormai la cosa è risaputa, grazie a una
0: casa
1: automobilistica.
0: Grazie anche che hai detto nome, cognome, indirizzo.
2: Ma tanto fa pubblicità anche da noi.
0: Certo.
1: Una casa automobilistica giapponese molto nota. Che...
0: Insomma, alla fine della fiera com'è andata questa? Però poi tu cosa è successo non lo puoi dire, ovviamente.
1: Cosa è successo non si può dire. Ecco. Simpatica la cosa.
2: Ma noi non vogliamo sapere.
0: No, ma per carità.
1: No, ci mancherebbe, scherzi.
0: No, noi. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Abbiamo capito niente, ma va bene lo stesso.
3: Le Badole Online.
2: Il mix dei sorrisi.
4: E poi quando ti ritrovi con due amici in casa di riposo, scatta il torneo di briscola.
0: Quanti anni hanno?
4: 61 e 65 rispettivamente.
0: E sono già lì in casa di riposo.
2: E sono in casa di riposo 61 e 65,
0: certo.
2: Ma magari vanno al pomeriggio.
4: No.
2: Magari ci sono dei residence così, dove si vanno i persone che hanno una certa età.
4: Io credo che sia più un residence a questo punto, dove decidi di andare, magari se sei rimasto da solo nella vita dici ma perché non andare?
0: Ma 50 e qualche anno! Sei così?
4: Va a sapere.
0: La briscola ti ha dato di volta al cervello.
2: Ma magari... c'entra? Ci sono giovani che fanno la maglia, uncinetto.
0: Ho capito, socia. Voglio dire, allora io sarei già dentro la casa di riposo, tu mi segui una volta però.
4: Sarà cominciato, che ne so, magari era uno che lavorava lì.
2: Ma no, secondo me, scusa, c'è qualcosa che non va. Probabilmente è un club dove si sfidano tutti i giorni, per carità, però appunto è come sai quando tu hai capito, vai
0: al posto del calcetto giochi a briscola, insomma,
4: ecco,
0: chiama così.
4: Ecco. Oh, allora 8 anni e vado, è fatta.
0: È fatta.
4: Mi godo
0: ma
4: la
0: chi
4: pensione.
0: La urli?
4: Mi godo la pensione. Ma così
0: ma mica
4: per
0: ce l'hai la pensione a 55 tu?
4: Hai ragione.
0: Ma cosa sogni?
4: Hai ragione.
0: Cioè, dormi
2: ma puoi chiedere opzione qualcosa, come c'è opzione donna, ci sarà opzione uomo a un certo punto.
0: Opzione opzioni Biancaneve e Sette Nani.
3: Badole Online su Radio per

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro

0: rassegna storica con i grandi nomi della musica, quella italiana ed internazionale.
1: Giovedì 8 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituì lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: tutti gli appassionati di stelle e astrologia all'ascolto, tenetevi pronti perché arriva il nostro oroscopo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Buona giornata, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 8 di ottobre. Ariete, possibilità di valide intese nei rapporti familiari. Toro, oggi sarete seduttivi e affascinanti come non mai. Gemelli, nessuno potrà resistere alla vostra carica di fascino. Cancro, con il partner situazione buona, quasi idilliaca. Leone, un pizzico di malumore potrà disturbare la vita affettiva, buono il lavoro. Vergine, cullatevi in un sogno per rilassarvi e soprattutto per vincere le tensioni. Un pochino di riposo se si può. Bilancia, siate diplomatici, comprensivi nei rapporti con il partner. E Scorpione, abbiate un pochino di pazienza soprattutto nei rapporti sociali. Sagittario, intuitivamente saprete muovermi nel modo migliore. Capricorno, catturerete con facilità la persona dei vostri sogni. Acquario, entrate con maggiore delicatezza nella sfera affettiva, piano piano, in punta di piedi. I pesci, e qui ho concluso, state molto attenti a non irritare il vostro partner. L'oroscopo torna domani con una nuova data come sempre. Per quanto riguarda l'8 di ottobre, termina qui. Buona giornata.
3: Ciao, sono Mario Venuti, un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.

ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Beh, è giunto il momento di lasciare spazio ad alcune delle pillole del meglio delle parole online. Tanto divertimento, buon umore, insomma, cercheremo di strapparvi un sorriso con delle notizie curiose e simpatiche. Un buon proseguimento di giornata.

0: Tucci a Sabaudi a 77 anni. Dillo a tuo padre e tua madre.
1: Beh, 77 anni.
2: C'è ancora un secolo e mezzo.
0: E allora?
1: Arrivi 76.
0: Capisci? Ma e poi come fa ad avere 77 anni una così? Io non...
1: Beh, ma lei faceva più sani più belli o no?
2: Scaricatemi tutte le sue trasmissioni. Ma cosa guardo le fiction?
1: Però lei ti insegnava anche a stare a dieta, perché metteva tutti a dieta e poi io tutti i sabati, perché c'era la trasmissione di più sani più belli, ti pesavi.
3: È vero, c'era il peso in diretta.
2: D'ora in poi, io da quando è nata la Lambertucci a oggi, voglio tutte le trasmissioni, mi metto lì e imparo. Perché se lei ha 77 anni ed è così, voglio imparare anch'io.
4: Here's for you, Mink the Bell!

0: Sono le 7.
1: Buongiorno e grazie a voi che ci state ascoltando. Ora 2 minuti per l'informazione. Ci colleghiamo con l'agenzia stampa nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone, man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Carolo Carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine qua.

0: Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo il nome dei tre destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre due escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusiossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna alla Serie A e al rientro della sosta per le nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi.
1: Il tempo di una canzone, poi diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo giovedì 8 ottobre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa. In apertura di prima pagina, cucina, ambiente, sport, cultura. Il tartufo punta su vere relazioni. Domani Alba inaugura la 96esima edizione della Fiera Internazionale. Malagò, Bonucci e Vezzali fra i super ospiti. Intanto oggi l'Università di Pollenzo annuncia il libro dedicato all'eredità di Carlin Petrini. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a una vita inseguire il sole, barge dall'addio al geniale artigiano inventore della casa che gira. Voltiamo pagina, il primo piano, diga e maxi invaso, c'è ancora tempo per considerare alternative possibili. Il parere del geologo su Serra degli Ulivi, si aspettano ancora le autorizzazioni, dal 2020 non c'è alcun documento ufficiale. Troviamo poi ancora altre dichiarazioni del geologo che dice: oltre 10 anni fa dissi che il sito scelto non era adatto, la natura non si violenta, questo progetto va fermato e bisognerebbe fare un controllo delle spese e della procedura finora eseguite, in quanto si tratta di risorse pubbliche. Nella pagina successiva troviamo il titolo dedicato all'apertura di quest'oggi con il tema del 2026 per la Fiera del Tartufo e autentiche relazioni, il valore di ciò che ci fa crescere insieme. Troviamo poi le dichiarazioni, le parole della regione che dice: il racconto di un territorio che parte dalla propria identità e la trasforma in cultura e sviluppo. A pagina 34 la cronaca è la salute mentale dimenticata e senza fondi, si intervenga o a pagare sarà tutta la società. Lo psichiatra Francesco Risso lancia l'appello, la quota destinata ai dipartimenti è scesa ancora ed è fra le più basse in Europa, manca il 25-30% di personale, così è impossibile garantire equità di accesso ed efficace attività di prevenzione. A pagina 35 ancora la cronaca, la soprintendente, il mio incarico, essere al servizio di tutta la comunità. Deneb Teresa Cesana, la borgarina la più giovane in Italia a guidare l'ente che tutela l'archeologia, belle arti e paesaggio. Troviamo poi le sue dichiarazioni, la biblioteca di Cuneo ha reso un edificio storico nuovamente vivo grazie all'ascolto del territorio, un esempio in cui vediamo realizzato efficacemente il nostro lavoro. A pagina 36 troviamo la sezione dedicata al nord-ovest con il titolo Gli ultimi giorni dell'acciaio in Piemonte, entro un mese le fabbriche chiudono, la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'istanza, il 24 ottobre l'ultima parola della Cassazione, oggi tavolo d'emergenza a Palazzo Chigi, se l'impianto di Taranto si spegne, Novi Ligure e Racconigi non hanno speranze, oltre 600 posti di lavoro a rischio, solo l'area di Genova può contare su un progetto alternativo legato all'ampliamento del porto. Troviamo poi le dichiarazioni di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. L'Ilva è un tema nazionale che deve coinvolgere tutti i siti italiani, non solo Taranto. Ci spostiamo poi a pagina 37 ancora con il nord-ovest, il titolo Data Center, pronta alla legge, meno oneri a chi bonifica. Il provvedimento in giunta la prossima settimana al contributo di Confindustria. La regione definisce i criteri per esaminare le richieste, già oltre 60. Priorità chi utilizza fornitori piemontesi e dà garanzie sull'occupazione. A pagina 38 torniamo con la cronaca di Cuneo, sparò dal furgone fra il rivale condannato a 11 anni e mezzo, sentenza sul tentato omicidio del 2023 a Manta, maturato secondo l'accusa in un contesto sentimentale. E poi ancora rubato il calice di Don Bosco, restituitolo è una reliquia. Don Dourland, l'appello dopo il furto ai salesiani di Cuneo. E per concludere, il porro ha resistito anche al caldo, ottima qualità grazie ai coltivatori, iniziata la vendita dell'eccellenza di Cervere negli ipermercati in vista della fiera di novembre. Questo appunto l'ultimo titolo sul quotidiano La Stampa che possiamo trovare a pagina 39. Il tempo di una canzone, poi diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i quotidiani online.

E diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale. Questa volta vediamo l'apertura di home page dei quotidiani online alle 7.14 di questo giovedì 8 ottobre. Iniziamo da Targato CN. In apertura il consorzio socioassistenziale Alba Langhero Ero. La fragilità educativa delle famiglie è molto più forte delle aspettative. Il presidente Gianfranco Bordone guarda le sfide emerse in questi mesi: minori, anziani, casa, solitudine, nuovi progetti di vita per le persone con disabilità. Da fine ottobre partirà il confronto con i territori verso un piano strategico per i prossimi 10 anni. Cunodice.it in apertura, Piazza Europa, il comune straccia il contratto, all'azienda vanno 181.000 euro per il non cantiere. Una determina dirigenziale del settore lavori pubblici mette la pietra tombale sul progetto. Dopo 10 anni resta però la somma da liquidare alla SAM Costruzioni. Cuno24.it in apertura, anche qui troviamo il titolo legato a Piazza Europa. Vi do quindi un altro titolo, un'altra notizia di cronaca. Cuneo, furto di un calice attribuito a San Giovanni Bosco, atti vandalici nella parrocchia salesiana, rubati dalla sagrestia un calice ottocentesco attribuito a San Giovanni Bosco e strumenti per la trasmissione online. La comunità salesiana segnala anche danneggiamenti e comportamenti aggressivi di un gruppo di adolescenti in chiesa e oratorio. Idea Web TV, il titolo in apertura di homepage, Giovani, Lavoro e Futuro, il movimento giovani di Confartigianato Cuneo alla convention nazionale Generazione Artigiana. Meno giovani, più inattivi, talenti che migrano, è la tripla emergenza che rischia di indebolire il futuro dell'Italia. Entro il 2050 il nostro paese avrà 1,7 milioni di giovani under 35 in meno, mentre negli ultimi 10 anni sono espatriati 170.000 giovani laureati. Oggi inoltre sono 1,526 milioni di giovani inattivi tra i 25 e i 34 anni, pari al 24,7% della popolazione di questa fascia d'età. E con questo titolo è tutto con l'informazione a carattere locale per il momento, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: E questo era l'ultimo singolo di John Legend, Daylight, che ci ha accompagnato alle 7.19 di questo giovedì 8 ottobre. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Cominciamo questa mattinata insieme, questa giornata e queste prime ore del mattino che passiamo sempre in compagnia con l'informazione, l'informazione a carattere locale e le nostre immancabili rubriche. Oggi è il 281esimo giorno dell'anno e siamo nella 41esima settimana. A raccontarci tutte le curiosità di questo 8 ottobre, come sempre, è Francesco Cataldo. Sempre per darvi un'anticipazione di qualche curiosità, oggi è la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, un tema sempre più ambientale, sempre più vicino appunto ai giorni nostri. Ma tutto questo e molto altro ce lo racconta nel dettaglio Francesco Cataldo con l'Accadde Oggi.
1: Giovedì 8 ottobre 2026. La chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituì lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 chilometri e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti e l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
0: Ringraziamo Francesco Cataldo per averci raccontato nel dettaglio questo 8 ottobre. Adesso ascoltiamo Bruno Mars con The Lazy

0: Nato il 8 ottobre del 1985, Bruno Mars compie oggi 41 anni, dunque oggi è il suo compleanno, ed è per questo che abbiamo ascoltato The Lazy Song, insomma, per celebrarlo, per fargli gli auguri. Adesso diamo ancora spazio alla musica, l'ultimo singolo di Dito nella Piaga, Businessman, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340 33 11 994.

all'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini, che accusa sfratto evitabile dopo un processo di tortura. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la premier Meloni, che auspica anche il ritorno del price cap. Eni riduce il prezzo del gasolio per decisione autonoma. Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok dalla Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord atlantica sta attraversando l'Italia, portando temporali e forti piogge. La Protezione Civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate, traffico paralizzato. Nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva in una zona particolarmente impervia. Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Un nuovo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa. In apertura di prima pagina, cucina, ambiente, sport, cultura, il tartufo punta su vere relazioni. Domani Alba inaugura la 96esima edizione della Fiera Internazionale. Malagò, Bonucci e Vezzali fra i super ospiti. Intanto oggi l'Università di Pollenzo annuncia il libro dedicato all'eredità di Carlin Petrini. La foto d'apertura di quest'oggi, dedicata a una vita a inseguire il sole, barge dall'addio al geniale artigiano, inventore della casa che gira. Voltiamo pagina al primo piano, diga e maxi invaso, c'è ancora tempo per considerare alternative possibili. Il parere del geologo su Serra degli Ulivi, si aspettano ancora le autorizzazioni dal 2020, non c'è alcun documento ufficiale. E poi ancora troviamo le parole del geologo che dice: oltre 10 anni fa dissi che il sito scelto non era adatto, la natura non si violenta, questo progetto va fermato e bisognerebbe fare un controllo delle spese e delle procedure finora eseguite, in quanto si tratta di risorse pubbliche. E poi nella pagina successiva del primo piano troviamo il titolo dedicato all'apertura con la fiera del tartufo, il tema del 2026 è autentiche relazioni, il valore di ciò che ci fa crescere insieme. Andiamo oltre a pagina 34 con la cronaca di Cuneo, la salute mentale dimenticata e senza fondi, si intervenga o a pagare sarà tutta la società. Lo psichiatra Francesco Risso lancia l'appello, la quota destinata ai dipartimenti è scesa ancora ed è fra le più basse in Europa. E poi ancora manca il 25-30% di personale, così è impossibile garantire equità di accesso ed efficace attività di prevenzione. Nella pagina successiva ancora la cronaca, la soprintendente, il mio incarico è essere al servizio di tutta la comunità. Deneb Teresa Cesana, la borgarina, è la più giovane in Italia a guidare l'ente che tutela archeologia, belle arti e paesaggio. Troviamo anche le sue parole che dice: la biblioteca di Cuneo ha reso un edificio storico nuovamente vivo grazie all'ascolto del territorio, un esempio in cui vediamo realizzato efficacemente il nostro lavoro. A pagina 36 inizia la sezione dedicata al nord-ovest con il titolo: gli ultimi giorni dell'acciaio in Piemonte, entro un mese la fabbrica è chiudono. La Corte d'Appello di Milano ha respinto l'istanza, il 24 ottobre l'ultima parola della Cassazione, oggi tavolo d'emergenza a Palazzo Chigi. Se l'impianto di Taranto si spegne, Novi Ligure e Racconigi non hanno speranze, oltre 600 posti di lavoro a rischio. Troviamo anche le parole del presidente Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte: l'Ilva è un tema nazionale che deve coinvolgere tutti i siti italiani, non solo Taranto. A pagina 37 ancora con il nord-ovest, il titolo: data center, pronta la legge, meno oneri a chi bonifica, il provvedimento in giunta la prossima settimana, al contributo di Confindustria. La regione definisce i criteri per esaminare le richieste, già oltre 60, priorità a chi utilizza fornitori piemontesi e dà garanzie sull'occupazione. Torniamo alla cronaca di Cuneo, pagina 38, sparò dal furgone e ferì il rivale, condannato a 11 anni e mezzo, sentenza sul tentato omicidio del 2023 a Manta, muratore, secondo l'accusa in un contesto sentimentale. E poi ancora, rubato il calice di Don Bosco, restituitolo, è una reliquia, l'appello dopo il furto ai salesiani di Cuneo. Vediamo ancora un titolo di cronaca, pagina 39, il porro ha resistito anche al caldo, ultima qualità grazie ai coltivatori, iniziata la vendita dell'eccellenza di Cervere negli ipermercati in vista della fiera di novembre. Questo era l'ultimo titolo sul quotidiano La Stampa, al tempo di una canzone, poi vediamo ancora l'apertura dei quotidiani online.

0: Scocco.
1: E diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i quotidiani di Cuneo della nostra provincia. Vediamo le aperture di homepage alle 7.45. Targato CN apre con il consorzio socioassistenziale Alba Langheroero. La fragilità educativa delle famiglie è molto più forte delle aspettative. Il presidente Gianfranco Bordone guarda le sfide emerse in questi mesi. Minori, anziani, casa, solitudine, nuovi progetti di vita per le persone con disabilità. Da fine ottobre partirà il confronto con i territori verso un piano strategico per i prossimi 10 anni. Cunodice.it in apertura di homepage. Piazza Europa, il comune straccia il contratto, all'azienda vanno 181.000 euro per il non cantiere. Una determina dirigenziale del settore lavori pubblici mette la pietra tombale sul progetto dopo 10 anni. Resta però la somma da liquidare alla SAM Costruzioni. Cuno24.it in copertina troviamo anche qui il titolo dedicato a Piazza Europa, il recesso del contratto. Dunque vi leggo ancora un altro titolo in primo piano con la cronaca: Mondovì, lite tra vicini in tribunale, chiesti 10 mesi per una donna accusata di stalking condominiale. Per una donna di Mondovì il PM ha chiesto appunto 10 mesi per stalking condominiale e violenza privata. La difesa richiama la grave disabilità della figlia che ha bisogno di quiete assoluta. La sentenza del giudice è attesa il 19 ottobre. Vediamo ancora Idea Web TV, giovani, lavoro e futuro, il movimento giovani di Confartigianato Cuneo alla convention nazionale Generazione Artigiana. Meno giovani, più inattivi, talenti che emigrano, e la tripla emergenza che rischia di indebolire il futuro dell'Italia. E con questo titolo è tutto con i quotidiani online e con l'informazione a carattere locale per il momento. I prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Beats ci ha accompagnato alle 7.50 di questo giovedì 8 ottobre. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e continuiamo questa mattinata insieme. Continuiamo a farlo con la musica. Questa coppia Jovanotti Alfa con Buon Vento ci ha accompagnato nel corso di quest'estate e di quest'anno, appunto, con questa canzone che sta avendo un successo non indifferente. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Radio Piemonte Sound.

Questa era quindi Buon Vento di Jovanotti insieme ad Alfa, che ci ha accompagnato all'appuntamento con l'astrologia, con le stelle. Scopriamo anche per questo giovedì 8 ottobre cosa ci aspetta, cosa hanno in serbo per noi i segni zodiacali, e proprio segno per segno andiamo a scoprire l'oroscopo del giorno.

Ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 8 di ottobre. Ariete, possibilità di valide intese nei rapporti familiari. Toro, oggi sarete seduttivi e affascinanti come non mai. Gemelli, nessuno potrà resistere alla vostra carica di fascino. Cancro, con il partner situazione buona, quasi idilliaca. Leone, un pizzico di malumore potrà disturbare la vita affettiva, buono il lavoro. Vergine, cullatevi in un sogno per rilassarvi e soprattutto per vincere le tensioni. Un pochino di riposo se si può. Bilancia, siate diplomatici, comprensivi nei rapporti con il partner. E Scorpione, abbiate un pochino di pazienza soprattutto nei rapporti sociali. Sagittario, intuitivamente saprete muovervi nel modo migliore. Capricorno, catturerete con facilità la persona dei vostri sogni. Acquario,

0: Giovedì 8 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, il attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: E ringraziamo Francesco Cataldo per averci raccontato nel

0: Abbiamo ascoltato Strangers in the Night di Frank Sinatra, perché 60 anni fa, l'8 ottobre del 1966, era il singolo più venduto in Italia. Allora, appunto, per chiudere un po' il momento almanacco, l'abbiamo ascoltato e ci ha accompagnato anche all'appuntamento con l'informazione. Diamo subito la linea alla redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato e riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In noi si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
1: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
2: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
1: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, il Quirinale però per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
1: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica d'inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20.45.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.
0: Il tempo di una canzone, poi diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i titoli di cune della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Un nuovo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura di prima pagina del quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola, cucina, ambiente, sport e cultura. Il tartufo punta su vere relazioni. Domani Alba inaugura la 96esima edizione della fiera internazionale Malagò, Bonucci e Vezzali fra i super ospiti. Cucina. Intanto oggi l'Università di Pollenzo annuncia il libro dedicato all'eredità di Carlin Petrini. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a una vita a inseguire il sole, Barge, dall'addio al geniale artigiano inventore della casa che gira. Voltiamo pagina al primo piano dedicato alla diga e maxi invaso. C'è ancora tempo per considerare alternative possibili. Il parere del geologo su Serra degli Ulivi. Si aspettano ancora le autorizzazioni dal 2020, non c'è alcun documento ufficiale. E poi ancora dichiara: oltre 10 anni fa dissi che il sito scelto non era adatto. La natura non si violenta, questo progetto va fermato e bisognerebbe fare un controllo delle spese e della procedura finora eseguite, in quanto si tratta di risorse pubbliche. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, troviamo il titolo dedicato all'apertura, alla prima pagina, con la fiera del tartufo ad Alba. Il tema del 2026 è autentiche relazioni. Andiamo oltre con la cronaca: la salute mentale dimenticata e senza fondi, si intervenga o a pagare sarà tutta la società. Lo psichiatra Francesco Risso lancia l'appello. La quota destinata ai dipartimenti è scesa ancora ed è fra le più basse in Europa. Manca il 25-30% di personale, così è impossibile garantire equità di accesso ed efficace attività di prevenzione. A pagina 35 la soprintendente: il mio incarico è essere al servizio di tutta la comunità. Deneb Teresa Cesana, la borgarina la più giovane in Italia a guidare l'ente che tutela l'archeologia, belle arti e paesaggio. Troviamo poi le sue dichiarazioni, che dice: la biblioteca di Cuneo ha reso un edificio storico nuovamente vivo grazie all'ascolto del territorio, un esempio in cui vediamo realizzato efficacemente il nostro lavoro. Vediamo poi nella sezione nord-ovest, a pagina 36, gli ultimi giorni dell'acciaio in Piemonte. Entro un mese le fabbriche chiudono. La Corte d'Appello di Milano ha respinto l'istanza. Il 24 ottobre l'ultima parola della Cassazione. Oggi tavolo d'emergenza a Palazzo Chigi. Se l'impianto di Taranto si spegne, Novi Ligure e Racconigi non hanno speranza. Oltre 600 posti di lavoro a rischio. A pagina 37 ancora il titolo: data center, pronta la legge. Meno oneri a chi bonifica. Il provvedimento in giunta la prossima settimana, al contributo di Confindustria. La regione definisce i criteri per esaminare le richieste, già oltre 60, priorità chi utilizza fornitori piemontesi e dà garanzie sull'occupazione. Torniamo alla cronaca di Cuneo: sparò dal furgone e ferì il rivale, condannato a 11 anni e mezzo, sentenza sul tentato omicidio del 2023 a Manta, maturato secondo l'accusa di un contesto sentimentale. E poi ancora: rubato il calice di Don Bosco, restituitelo, è una reliquia, all'appello dopo il furto ai salesiani di Cuneo. E poi veniamo a pagina 39, ancora un titolo: il porro ha resistito anche al caldo, ottima qualità grazie ai coltivatori, iniziata la vendita dell'eccellenza di Cervere negli ipermercati in vista della fiera di novembre. Il tempo di una canzone, poi diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i quotidiani di Cuneo della nostra provincia.

E diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i quotidiani online. Targato CN in apertura di homepage, il consorzio socioassistenziale Alba Langhe-Roero. La fragilità educativa delle famiglie è molto più forte delle aspettative. Il presidente Gianfranco Bordone guarda le sfide emerse in questi mesi. Minori, anziani, casa, solitudine, nuovi progetti di vita per le persone con disabilità. Da fine ottobre partirà il confronto con i territori verso un piano strategico per i prossimi 10 anni. Cuno10.it in apertura di homepage, Piazza Europa, il comune straccia il contratto. All'azienda vanno 181.000 euro per il non cantiere. Una determina dirigenziale del settore lavori pubblici mette la pietra tombale sul progetto. Dopo 10 anni resta però la somma da liquidare alla SAM Costruzioni. Cuno24.it in apertura, in copertina troviamo anche qui il titolo dedicato a Piazza Europa e al recesso di contratto. Dunque vediamo il titolo in primo piano con Mondovì, lite tra vicini in tribunale, chiesti 10 mesi per una donna accusata di stalking condominiale. La difesa richiama la grave disabilità della figlia che ha bisogno di quiete assoluta. La sentenza del giudice attesa il 19 ottobre. Vediamo ancora Idea Web TV con un titolo, Giovani, lavoro e futuro, il movimento giovane di Confartigianato Cuneo alle convention nazionale Generazione Artigiana. Meno giovani, più inattivi, talenti che emigrano e la tripla emergenza che rischia di indebolire il futuro dell'Italia. E con questo titolo è tutto, con l'informazione a carattere locale per il momento e prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Badole Online, pillole di simpatia.
1: Gli italiani sono tra le popolazioni più dormiglione del mondo, perché la media è di 7 ore e 53 minuti di riposo medio.
2: Beh, sono quasi 8 ore.
1: Siamo nella top 10 delle nazioni dove si dorme più a lungo, e questo è uno studio.
2: Ho i miei dubbi.
1: Tu dici di no?
2: Secondo me 8 ore, certo che è una media, quindi
1: però io mi chiedo, ma perché sono sempre gli americani che fanno sti sondaggi?
2: Perché non hanno niente da fare.
1: Ecco, ma che non hanno niente da fare, d'accordo. Ma sono sicuri? Sono sicuri che noi gli diciamo la verità, perché sai, ma che noi italiani siamo dei campioni con i sondaggi. A dormire meno in assoluto sono gli abitanti di Singapore, perché loro praticamente
2: 7 ore e 24,
1: però vedi che la media comunque 7 ore e mezza, 7 ore e 45.
2: Dove si dorme di più è l'Olanda.
1: Ah, ecco, è il top.
2: 8 ore e 12 minuti addirittura.
1: Però l'orario più o meno è 23:42 e 7:35.
2: Sì, tra mezzanotte e le 7:30.
1: Io faccio decisamente un'ora prima la sveglia e un'ora prima la nanna. Dormo di meno. Gli italiani, popolo di nottambuli, chi lo sa. Poi anche gli spagnoli dormono molto,
2: Beh, gli spagnoli sì, per tradizioni loro dormono molto,
1: sì,
2: perché sono quelli della siesta.
1: Sì, però la siesta è all'ora di pranzo, quindi quel periodo lì, la sera vuol dire che comunque fai.
2: Io
1: ho un'amica che diventa pazza per la pennica, no? Lei riesce a fare la pennica.
2: Ma in ufficio?
1: No,
2: la si nasconde dietro gli armadi.
1: Però riesce a fare la pennica, e quando andiamo, magari, non so, il sabato o la domenica, che si va da qualche parte, si combina, ha proprio il momento della pennica, la vedi che gli cala la palpebra a un certo punto e dici: Anna, scusa, è il momento della pennica. gli viene il coccolone.
2: Ah sì, abbiamo svelato anche chi è allora.
0: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online. Ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: E questo era Willy Peyote insieme a Dal Castellane, da Castellana scusate, con Funky Consolation, loro ultimo singolo insieme. 8:28, siamo quasi arrivati all'appuntamento con l'informazione delle 8:30. Daremo la linea a Barbara Salandri della redazione nazionale per le ultime Italia Mondo, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
3: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
4: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
5: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
4: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
5: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
4: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
5: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
4: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.

0: da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto. Mari Carmen Abascal, l'87enne, è diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Alla notizia il premier Sanchez ha espresso le sue condoglianze, ma sia da destra che da sinistra partono accuse di fuoco. Sfratto evitabile, l'avete uccisa. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva acquistato il suo appartamento nel 2018 aumentandole del 250% il canone di affitto. Dall'esecutivo uscente le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri, mentre si infiamma la politica. Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
0: Ancora vittime civili nel conflitto russo-ucraino, salgono a 28 i morti, tra cui 5 bambini, per gli attacchi sferrati dalle forze di Mosca. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie del palazzo di 5 piani colpito a Priluki, nella regione di Chernihiv. È il regalo di compleanno di Putin, commenta il presidente Zelensky. E nella notte un drone russo ha colpito un edificio di 12 piani nel distretto di Desniansky, almeno 4 i feriti, tra cui diversi bambini. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da Spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. L'Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, ottenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
0: Ultimo miglio per la legge elettorale, oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario anche all'articolo 8, che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
3: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
0: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Il Capo dello Stato gli ha concesso la grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Ringrazio il Presidente Mattarella per la grazia a mio marito, anche se parziale, per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza, le parole della moglie dell'uomo. Sempre più difficile curarsi nel servizio sanitario pubblico, soprattutto per chi ha meno risorse. Nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una visita o un esame, secondo i dati emersi nel 9° rapporto GIMBE presentato alla Camera. Ce ne parla Laura Carchidi. Tra il 2023 e il 2026 il fondo sanitario è aumentato in termini assoluti di 17 miliardi e mezzo, ma è diminuita la quota di ricchezza nazionale destinata alla sanità. Secondo Gimbe, questo si traduce in 18 miliardi e 800 milioni di cosiddetti tagli invisibili e nel prossimo triennio il divario tra fabbisogni e risorse disponibili potrebbe arrivare a 32 miliardi e 300 milioni. A pesare sono anche la carenza di personale e la difficoltà di accesso alle cure. Un medico su 4 e un infermiere su 5 non lavorano nel servizio pubblico. Secondo i dati, nel 2024 5 milioni e 800 mila persone hanno rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, mentre nel 2025 la spesa sostenuta direttamente dalle famiglie ha raggiunto i 42 miliardi e 400 milioni di euro e l'Italia è l'ultima tra i paesi del G7 per spesa pubblica pro capite destinata alla sanità pubblica, il 6,2% del PIL contro una media europea e OCSE del 7,1%, numeri sui quali è intervenuta anche Elly Schlein per la segretaria del PD. La priorità è aumentare il finanziamento del servizio sanitario nazionale, lo sforzo deve essere collettivo e condiviso, ha detto Schlein, per aumentare radicalmente le risorse destinate alla sanità pubblica.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brera verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, sempre verso Torino, per traffico intenso si rallenta sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione

0: Altro appuntamento con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Iniziamo dalla guida.it. In apertura di homepage Piazza Europa, il conto dei lavori mai realizzati, 181.672 euro, formalizzato il conto dei lavori appaltati alla ditta Sam Costruzione, poi bloccati subito dopo il tentato avvio e quindi revocati, 181.672 euro. La fedeltà di Fossano, in apertura la cronaca: esplosione nella notte a Salmur, nella notte del 7 ottobre, fanno saltare il bancomat ma fuggono a mani vuote, assalto alla filiale con la tecnica della marmotta, un boato ha svegliato il paese alle 3 di notte, la cassaforte regge, caccia a un uomo incappucciato. La Gazzetta d'Alba in apertura: Piemonte stanzia 1,5 milioni di euro per risolvere il problema delle giacenze del vino, l'assessore Paolo Bongiovanni dichiara l'obiettivo è quello di favorire nuovi sbocchi di mercato. Il Savignanese: nel pienone della festa del pane c'erano anche due turisti americani, le loro impressioni, erano a Torino per Terra Madre, si sono ritrovati per caso a Savigliano. Vediamo adesso l'Unione Morregalese in apertura: abbiamo comprato quote della Stampa per posizionamento, non influenziamo la linea editoriale. Il presidente di Fondazione CRC Mauro Gola parla dell'operazione che sta facendo discutere ormai da mesi. Ci colleghiamo adesso con la Gazzetta, la redazione della Gazzetta di Saluzzo, per una rassegna dei titoli del numero di questa settimana.
1: Polenta del Mignolet. Ancora nulla di fatto per il Movicentro, vale a dire la struttura.

ottobre, vale a dire il Festival del Libro Medioevale, una iniziativa di carattere nazionale che vede intervenire docenti, ricercatori e storici anche da fuori Italia per ribadire l'interesse.

esibizioni teatrali promosse dalla Fondazione Cassa Risparmio di Saluzzo, che raccontano com'era il marchesato nel 1400. Un weekend sicuramente interessante, quello che si annuncia nel saluzzese, con

0: 1995, Fiorello, finalmente tu. Sono le 8:50 di questo giovedì 8 ottobre e siamo arrivati all'appuntamento con l'almanacco, con Francesco Cataldo, che ci racconta proprio questa data, questi numeri, l'8-10 del 2026, ma anche del passato, con tutti i fatti storici, le curiosità, le caratteristiche e i compleanni dei personaggi più famosi.
1: Giovedì 8 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituì lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
0: Grazie Francesco per l'almanacco, per l'accadde oggi, tutte le curiosità che ci hai raccontato. Adesso ascoltiamo la Hot Chocolate Band con You Sexy Thing, perché oggi sarebbe stato il compleanno di Tony Wilson, il bassista nonché cofondatore della Hot Chocolate Band.

0: Abbiamo ascoltato gli Hot Chocolate perché oggi sarebbe stato il compleanno di Tony Wilson, avrebbe fatto 90 anni, nato l'8 ottobre del 1936 e purtroppo ci lasciava non troppi mesi fa, il 24 aprile del 2026. Bassista, cantante, autore e cofondatore appunto della band. L'abbiamo quindi festeggiato, celebrato, nonché ricordato appunto con You Sexy Thing. 8:56, proseguiamo con la musica, diamo spazio a un singolo più recente, quello di Sabrina Carpenter con Tears, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi e ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita a Mercato oppure collegati al sito mymercato.it.

0: Sabrina Carpenter ci ha accompagnato alle 9 di questo giovedì 8 ottobre, di questa mattinata. Dunque, tempo di informazione, 2 minuti per le ultime notizie con la redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato e riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
1: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
2: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
1: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia. Il Quirinale, però, per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
1: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica d'inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione

0: Posizione di Max Allegri, mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20:45.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo giovedì 8 ottobre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura di prima pagina del quotidiano La Stampa, cucina, ambiente, sport, cultura. Il tartufo punta su vere relazioni. Domani Alba inaugura la 96esima edizione della Fiera Internazionale. Malagò, Bonucci e Vezzali fra i super ospiti. Intanto oggi l'Università di Pollenzo annuncia il libro dedicato all'eredità di Carlin Petrini. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a una vita a inseguire il sole. Barge dà l'addio al geniale artigiano inventore della casa che gira. Voltiamo pagina al primo piano dedicato alla diga e maxi invaso. C'è ancora tempo per considerare alternative possibili. Il parere del geologo sulla Serra degli Ulivi. Si aspetta ancora le autorizzazioni. Dal 2020 non c'è alcun documento ufficiale. E poi ancora le sue parole. Oltre 10 anni fa dissi che il sito scelto non era adatto. La natura non si violenta. Questo progetto va fermato e bisognerebbe fare un controllo delle spese e delle procedure finora eseguite in quanto si tratta di risorse pubbliche. Sempre in primo piano ma nella pagina successiva il titolo dedicato all'apertura con la fiera del tartufo di Alba. Il tema del 2026 è autentiche relazioni, il valore di ciò che ci fa crescere insieme. A pagina 34 passiamo alla cronaca, la salute mentale è dimenticata e senza fondi, si intervenga o a pagare sarà tutta la società. Lo psichiatra Francesco Risso lancia l'appello, la quota destinata ai dipartimenti è scesa ancora ed è fra le più basse in Europa. Manca il 25-30% di personale, così è impossibile garantire equità di accesso ed efficaci attività di prevenzione. Sempre la cronaca, pagina 35, lo soprintendente, il mio incarico, essere al servizio di tutta la comunità. Deneb Teresa Cesana, la borgarina, è la più giovane in Italia a guidare l'ente che tutela archeologia, belle arti e paesaggio. E poi troviamo le sue dichiarazioni. La biblioteca di Cuneo ha reso un edificio storico nuovamente vivo grazie all'ascolto del territorio, un esempio in cui vediamo realizzato efficacemente il nostro lavoro. A pagina 36 la sezione dedicata al nord-ovest, gli ultimi giorni dell'acciaio in Piemonte, entro un mese le fabbriche chiudono. La Corte d'Appello di Milano ha respinto l'istanza, il 24 ottobre l'ultima parola della Cassazione, oggi tavolo d'emergenza a Palazzo Chigi. Se l'impianto di Taranto si spegne, Novi Ligure e Racconigi non hanno speranze, oltre 600 posti di lavoro a rischio. Sempre nord-ovest, questa volta pagina 37, il titolo data center, pronta la legge, meno oneri a chi bonifica, il provvedimento in giunta la prossima settimana, il contributo di Confindustria. La regione definisce i criteri per esaminare le richieste, già oltre 60, priorità chi utilizza fornitori piemontesi e dà garanzie sull'occupazione. A pagina 38 torniamo alla cronaca di Cuneo con sparò dal furgone, ferì il rivale, condannato a 11 anni e mezzo. Sentenza sul tentato omicidio del 2023 a Manta, maturato secondo l'accusa in un contesto sentimentale. E poi ancora rubato il calice di Don Bosco, restituitelo, è una reliquia, l'appello dopo il furto ai salesiani di Cuneo. A pagina 39 chiudiamo con un titolo ancora, il porro ha resistito anche al caldo, ottima qualità grazie ai coltivatori. Iniziata la vendita dell'eccellenza di Cervere negli ipermercati in vista della fiera di novembre. E con questo titolo è tutto per quanto riguarda i titoli del quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, il tempo di una canzone e poi vediamo ancora i quotidiani online.

Vediamo ancora i titoli dei quotidiani online. Cominciamo da targato CN, il consorzio socioassistenziale Alba Langhero Ero. La fragilità educativa delle famiglie è molto più forte delle aspettative. Il presidente Gianfranco Bordone guarda alle sfide emerse in questi mesi: minori, anziani, casa, solitudine, nuovi progetti di vita per le persone con disabilità. Da fine ottobre partirà il confronto con i territori verso un piano strategico per i prossimi 10 anni. Cuneodice.it, in apertura di home page: Mattarella grazie a un gioielliere che aveva ammazzato 2 banditi. La vicenda di Guido Gianni ricalca quella di Mario Roggero. Nel 2008 la rapina con la pistola finta, finita con 2 morti e 1 ferito, poi la condanna a 12 anni. Cuneo24.it, in primo piano: insieme possiamo fare molto. A Boves 41 attività commerciali devolvono il guadagno della giornata ad Autismo Help. Sabato 10 ottobre un'iniziativa di solidarietà mai vista prima è promossa dall'associazione dei commercianti La Sporta con il patrocinio del comune di Boves. L'intero guadagno della giornata lavorativa di 41 attività andrà a sostegno delle famiglie e delle persone con autismo della provincia di Cuneo. Vediamo ancora Idea Web TV, in apertura: giovani, lavoro e futuro. Il movimento giovani di Confartigianato Cuneo alla convention nazionale Generazione Artigiana. Meno giovani, più inattivi, talenti che emigrano. È la tripla emergenza che rischia di indebolire il futuro dell'Italia. E con questo titolo è tutto, con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. I prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Alton con Don't Worry ci ha accompagnato alle 9:19. Qualche istante per la pubblicità e poi torniamo ancora con la musica con Francesca Michelin, Planet Funk è naturale su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net.
3: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340 33 11 994.

0: Adesso vi parlo di un appuntamento interessante per questo weekend, ma non solo, per tutto il mese di ottobre. Domenica 11 andrà in scena la 63esima sagra del Marrone di Roccavione, che pensate è la più antica del Piemonte, che è accompagnata da tutta una serie di eventi, da un programma ricco di appuntamenti che è già iniziato a inizio ottobre, venerdì scorso, e ci accompagna appunto la città di Roccavione e questa sagra per tutto il mese. Si parla dell'ottobrata appunto roccavionese, così è stata nominata, un fitto programma di eventi che appunto culminerà questo weekend. A parlarcene in studio abbiamo avuto ospiti Claudia Massa e Legna Mozzone della Proloco di Roccavione, che ci parlano più nel dettaglio di tutti gli eventi di questo weekend e delle prossime settimane fino alla fine del mese.
1: Beh, innanzitutto una cosa ci tengo a dire, che quest'anno abbiamo la nuova Proloco, che è composta da tutti i comitati che c'erano già gli scorsi anni, abbiamo unito tutte le forze. E ringraziamo anche la Proloco di Rubinati, che l'altro anno ci ha aiutato. Quest'anno abbiamo un grosso programma, un grande programma, che siamo con 9. Il 9 c'è la polentata con il polentato di Orbilante, e ci sono gli Aris, che sono un gruppo occitano che festeggia i 30 anni, quindi anche loro festeggiamo. Il sabato è una bellissima serata, ma c'è una bellissima giornata, c'è il raduno delle 500. C'è una corsa con Alice Minetti al pomeriggio, e alla sera c'è una pizzata con tanta musica, che è quella della Sherry Band. E poi arriviamo alla domenica, che è il cuore della festa, bancarelle, artisti di strada, ci saranno i chansonnier che vengono a tenerci compagnia e allegria, c'è tanta roba. E quindi tutto il giorno quello, c'è un grande Luna Park, quest'anno la novità che c'è lo street food, e abbiamo un angolo degli animali per le famiglie, dove ci sono alpaca, dove ci sono cavalli, e poi ovviamente ci prepariamo subito dopo, senza pausa, alla festa delle leve.
2: Sì, la festa delle leve sarà il 17 di ottobre, sabato sera, inizierà alle 6:30 e sarà appunto sicuramente una serata da passare insieme in allegria, in divertimento. Inizierà appunto con la funzione, quindi con un primo momento di messa, poi successivamente le foto di gruppo e poi una parata verso appunto il centro polifunzionale Bociofila, e lì ci sarà l'aperitivo offerto da Rucca Garden, e successivamente ci trasferiremo nel salone sottostante e ci sarà la cena a cura della Piola, e quindi sarà veramente una serata bella bella bella, dove daremo anche dei piccoli gadget in ricordo della serata.
0: Quindi tanti appuntamenti con l'ottobrata di Roccavione, ma soprattutto questa domenica 11 ottobre, la 63esima sagra del Marrone di Roccavione.

0: Destiny's Child con Survivor ci hanno accompagnato all'appuntamento con l'informazione delle 9.30. Diamo quindi la linea alla redazione nazionale per 2 minuti di informazione.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche all'articolo 8 che stende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità in vista: premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Ha attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnia, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki, nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. È importante che il mondo non rimanga in silenzio, è tornato a chiedere il presidente Zelensky, che commenta caustico. L'esercito ha fatto un bel regalo di compleanno a Putin. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, a presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari c'è anche Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso nel 2008 due ladri nell'ambito di un tentativo di rapina nella sua gioielleria di Nicolosi nel Catanese. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutro Fiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati, una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Circolazione regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione

0: Ed ora diamo la linea a Francesco Cataldo per farci raccontare questo 8 ottobre, l'8/10/2026, ma anche i fatti storici del passato, i compleanni dei personaggi famosi, tutte le curiosità e le caratteristiche di questo appunto 8 ottobre, che è anche il 281esimo giorno dell'anno.
1: Giovedì 8 ottobre 2026, la Chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituì lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti e l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: oggi abbiamo veramente un sacco di personaggi importanti della musica da festeggiare, come Bruno Mars, che abbiamo in sottofondo. Oggi festeggia 41 anni, lui è un grande, è già stato grandissimo pur essendo molto molto giovane. Buongiorno.
1: Volevo
0: Giacomo.
1: Proprio dirti, non mi aspettavo 41 anni da Bruno Mars, perché me lo ricordo da quando sono
0: giovane?
1: Piccolo io. No, lo facevo più vecchio.
0: Ah, lo facevo più grande.
1: Sì, perché me lo ricordo quando ero già piccolino io, che si sentiva già in radio, quindi sicuramente c'è, cioè, come passato del tempo. Invece
0: ha cominciato molto presto. Robert Cole Bell, il bassista della Cold Gang, quindi insomma qui stiamo parlando di mostri sacri, di giganti. Oggi festeggia 76 anni. Yes.

oggi nel 47 Tony Wilson, bassista, cantante degli Hot Chocolates. Loro sono stati i protagonisti anche di una colonna sonora di un film con You Sexy Thing. Se n'è andato nel 2007, ma lo ricordiamo con questo So You Win Again. Gli

ancora del nostro almanacco musicale. Ovviamente, ahimè, dobbiamo ricordare anche chi ci ha lasciato magari in questo giorno. Barry Wilson dei Procol Harum, un gruppo molto importante, un gruppo che ha fatto la storia della musica almeno con un paio, tre canzoni iper famose. Questa adesso è diventata anche colonna sonora di un noto spot pubblicitario. Wider Shade of Pale, la voce è

0: spazio all'astrologia con la nostra Laura.
1: Dall'8 all'11 ottobre Mondovin si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
0: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
3: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
2: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
3: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
2: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
3: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
7: Sono le 10:02.

Trovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 8 di ottobre. Ariete, possibilità di valide intese nei rapporti familiari. Toro, oggi sarete seduttivi e affascinanti come non mai. Gemelli, nessuno potrà resistere alla vostra carica di fascino. Cancro, con il partner situazione buona, quasi idilliaca. Leone, un pizzico di malumore potrà disturbare la vita affettiva, buono il lavoro. Vergine, cullatevi in un sogno per rilassarvi e soprattutto per vincere le tensioni. Un pochino di riposo se si può. Bilancia, siate diplomatici, comprensivi nei rapporti con il partner. E Scorpione, abbiate un pochino di pazienza soprattutto nei rapporti sociali. Sagittario, intuitivamente saprete muovermi nel modo migliore. Capricorno, catturerete con facilità la persona dei vostri sogni. Acquario, entrate con maggiore delicatezza nella sfera affettiva, piano piano, in punta di piedi. I Pesci, e qui ho concluso, state molto attenti a non irritare il vostro partner. L'oroscopo torna domani con una nuova data.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
1: Un'esperienza di ascolto ancora più high-tech, per integrarsi con Apple CarPlay e Android Auto. La nostra app ora è disponibile sul display della tua vettura, per un ascolto semplice, sicuro e senza limiti di distanza.
0: Scarica dallo store la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, sempre con te.
2: Ancora una canzone legata al nostro almanacco, scusate, quella di Jim.

Abbiamo ricordato anche Jim Diamond che se ne andava oggi qualche anno fa, oggi è il compleanno di Matteo Bocelli, lo ascoltiamo con Gianluca Grignani, insieme cantavano La mia storia tra le dita, canzone meravigliosa di Gianluca Grignani. E poi il meglio delle Badole Online.

0: Auguri anche a Matteo Bocelli. Il meglio delle padone online.
1: Quest'anno c'ho il trip che devo mettere a posto.
2: Socia,
1: che tu capisci, no? Cosa voglio dirti? E allora scatole di maglie, sapevo ti facevo ridere, lo faccio apposta. Scatole di maglie, ho piegato tutto, lavato tutto, stirato tutto, chiuse e via. E si vedrà il prossimo anno. Se sono brave verranno riaperte. Se sono state cattive quelle magliette lì, aria. Eh no, perché così bisogna fare, Lei ride sotto i baffi, non può. No, strano, perché poi di solito tiri fuori le metafore. Lo sai che quando uno mette in ordine, perché deve mettere in ordine la propria vita.
3: Ma certo che sì, ma è una cosa abbastanza
1: ciclica la mia, sai com'è? Io ogni tanto devo farlo.
3: È per questo che hai tutti questi armadi, perché l'obiettivo non è quello di contenere, cioè è un contenitore, diciamo, poi di smaltimento nervi, ecco.
1: Ah, cara mia, e tu piccola perché ridi?
3: Quanti armadi hai tu, Fanta?
4: Io ne ho uno solo e c'è di tutto di mia moglie praticamente.

0: lo sai che io ho una pianta che punge, no? Una piccola pianta grassa, che ho scoperto l'altro giorno, si chiama lingua di suocera.
1: Ah, la lingua di suocera?
0: Sì, ma bella grossa.
1: Beh, ma tanto tu suocere non ne hai,
0: fiori,
1: scusami.
0: Fa dei fiori. Lascia stare, perché potrei aprire un libro e comunque
1: bella grossa, sì,
0: ecco.
1: Diciamo che negli anni si è solidificata.

0: Sali le ali, tra poco le news.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte.
4: News dall'Italia.

0: Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccati. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen, un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria, il messaggio del premier Sanchez travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville in Texas si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri, allerta gialla in altre 11 regioni, allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua, da ieri sera a 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Con le conferenze dei piloti scatta il weekend del Gran Premio di Singapore in programma domenica alle 14 ora italiana. A 7 gare dal termine, Kimi Antonelli è a più 84 punti sul compagno della Mercedes Russell, più staccato a oltre 100 punti Hamilton. In casa Ferrari, l'ultima vittoria risale allo scorso 5 luglio. Domani le libere, sabato sprint e qualifiche. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un veicolo in panne tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona. Sempre in A26 troviamo code per la perdita di un carico tra lo svincolo statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova Voltri. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio e dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: radioattiva,
1: sì,
0: no?
1: La questo, banana è radioattiva.
0: Allora, la banana se la porto in radio è radioattiva. Sì, no, ma dai. No, è una basta, di quelle curiosità. Vado. No, è una di quelle curiosità che, sì, che, vabbè, allora, che non capisci. Sì, allora, sì, la banana contiene una piccola quantità di potassio 40.
1: Potassio meno 40, 40, sì.
0: Un isotopo radioattivo.
1: No, è isotopo, no, l'isotopo è un altro, è un, sì, personaggio dei cartoni animati.
0: È un isotopo invece, no, te lo
1: è un
0: dico
1: isotopo,
0: io.
1: L'isotopo.
0: Cioè, te lo dico io che è un isotopo radioattivo. Vabbè. Ma io volevo farmi, sì, rovinato la battuta.
1: Ma come?
0: Perché, aspetta,
1: ma...
0: perché volevo dire, è un isotopo.
1: Certo, è...
0: No,
1: pensa al topo radiattivo come diventava.
0: Ma hai capito?
1: Sì, sì, sì,
0: io,
1: sì.
0: Vabbè, bisognerebbe mangiare migliaia di banane un solo giorno per, beh, avere qualche preoccupazione.
1: Ma io a volte ne mangio due o tre.
0: Secondo me.
1: Due o tre?
0: Secondo me.
1: Sì,
0: secondo, forse siamo,
1: essere,
0: più inguaiati con il microonde.
1: Probabile.
0: O
1: probabile,
0: cose di questo tipo.
1: Certo.
0: Però mi ha rovinato,
1: certo,
0: la battuta dell'isotopo.
1: No, vabbè, ho capito. Ma adesso andiamo giù, andiamo a cercarci un isotopo da qualche parte.
0: No,
1: vedi,
0: no, io
1: se giriamo
0: penso,
1: nel retro di qualche bar lo
0: che
1: troviamo.
0: Avevo catturato un topo.
1: Aia.

0: minuti di buon umore con il meglio delle badole online. In questo 25esimo compleanno abbiamo rispolverato i vecchi file con le badole e con tanti altri protagonisti maschili.
1: Il rumore del phon per molte persone favorisce la concentrazione e sembra che i giovani apprezzino particolarmente
2: quindi anche
1: questo.
2: Tu non ti concentri.
1: Ma io non uso mai il phon, asciugo i capelli così.
2: Forse potrebbe controllare lui.
3: A me fa venire un sonno, un affiocco. Io quando parte il rumore
1: è vero,
3: con quel calduccio proprio chiuderei gli occhi all'istante. Magari Biagio Antonacci per scrivere accende il phon.
2: Tu pensa facessi mai una roba sotto il casco?
3: No,
2: sai,
3: io
2: il casco,
3: dal parrucchiere
2: delle
3: mi
2: madame.
3: Addormento sempre mentre mi asciuga i capelli.
2: No, cioè, ma tu,
1: vabbè, ma quanti capelli hai tu? Scusa, li hai rasati tutti.
2: Io dicevo che tu eri un po', hai capito, un po' così.
3: No,
2: per l'amor di Dio.
3: Quando facevo la permanente.
2: Oh, signore santa Maria.
3: Perché per me gli anni 80 non sono mai finiti, quindi fino all'anno scorso facevo la permanente, mi mettevano sotto il casco e mi facevo delle penniche, ragazzi, che spostatevi proprio.

0: Il significato delle canzoni che hanno fatto la storia della musica, a cura di Luisella Mellino.
1: C'è un momento della settimana che ha un sapore tutto suo, ma nessuno è riuscito a descriverlo come lui. Siamo nel 1975 e Claudio Baglioni lancia Sabato pomeriggio. Voleva descrivere la fragilità di un amore che sembra sempre sul punto di volare lontano. Baglioni compose questo brano ispirandosi alla grande letteratura, pensando niente meno che a Giacomo Leopardi e al suo Sabato del villaggio. L'idea era proprio quella, l'attesa del piacere, che è la stessa il piacere, o un'atroce malinconia se lei non arriva. Claudio Baglioni voleva un suono internazionale, raffinato, lontano dai soliti schemi del pop italiano. Il risultato? Il disco fu il più venduto dell'anno e questa canzone diventa un inno per chiunque abbia mai fissato il telefono o il citofono aspettando il segno. Claudio Baglioni, Sabato.

ogni tanto ci piace anche raccontarvi un pochino la storia della canzone, andando insomma a scartabellare in notizia destra a sinistra, e questo è successo per sabato pomeriggio. Grazie a Lucia, che è sempre attenta e che ci chiama spesso. Adesso ancora un piccolo spazio con la musica, ma prima il meglio delle Badole Online. Facciamoci ancora un sorriso.

0: la penultima volta che sono andata a Parigi sono andata sulla Tour Eiffel e mi sono imbucata, ma senza volerlo, ad un matrimonio che c'era in quel ristorante, no? Perché ero vestita in maniera abbastanza, non dico elegante, però insomma abbastanza per benino. Hanno pensato che io e la persona che era con me facessimo parte di questo matrimonio. Bonjour, bonjour, bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: No, no, loro. Bonjour, allez-y, allez-y.
1: McLaren e Ferrari. Wow.
0: Ma sei scemo, sei. E no, allez-y, allez-y, io sono andata. Io sono andata. Cin cin, auguri agli sposi.
2: Cin lo dici.
0: E poi sono andata via, e poi sono andata via perché avevo pure che mi...
2: Hai rubato anche la boccia di cristal.
0: No, no, no. Ho preso anche una tartina, quello sì, perché sarà un ciucco,
2: La tartenne o la tartatenne?
0: Ma la tartatenne è un dolce, badago.

0: Torneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17 Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Sono le 11:04.

0: Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Signore e signori, pronti a partire? Lo facciamo con un bellissimo duetto che iniziava così.
2: E si consumano le scarpe da pallone.

e Mimmo Locasciulli confusi in un playback. Vai di chitarra. Benvenuti, bentrovati con Pianet Italia, la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. E tra poco confermate, oh, il nostro momento dedicato alla musica degli anni 70, ovvero Italia Graffiti. Mentre per i prossimi minuti andiamo nel 1980 ricordando Enzo Avallone con Ti chiami Africa.

diretta molto spesso vi facciamo riascoltare, vi riproponiamo pezzi un po' nascosti della discografia italiana che comunque hanno lasciato il loro segno. Altre volte ci piace andare a riprendere quelle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana in quegli anni. In questo caso siamo nel 1990.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
1: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
2: Roccavione ti invita all'Ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i castagneti e borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve. Ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Ciao, sono Il Radio. Non sono l'osso del tuo gomito, non alzarlo. Soprattutto se stai guidando, alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono Il Radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
5: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio.
7: Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
2: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario e del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi sempre. Però è umano, come tutti i grandissimi atleti, sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante, e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario. E noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
1: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore. Quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno, la Mercedes, è primo rivale in classifica, meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. I padroni di casa, meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo Cagliari Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita alle 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiacos, è attesa dal Bayern Monaco. Ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions stracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutro Fiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora. Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Sono Ivano Bordon, ciao a tutti, Radio Piemonte Sound.

ti sento e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: La nostra app si è rifatta al look, è aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità, da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro.

0: Sono le 12:04.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: A Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14. Lo affermano le autorità locali, come riporta ucraina Pravda. Continua ad aggravarsi intanto il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki, nella regione ucraina di Cherniv. Questa mattina il bilancio è di 22 morti, tra cui 5 bambini. Altre 54 persone sono rimaste ferite, ha riferito su Telegram il servizio statale di emergenza dell'Ucraina. I raid delle vittime non si fermano. 2 persone sono morte a seguito di un altro attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo nel quartiere di Desniansky di Kiev.
2: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono

0: Sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force air e in una task force land, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in audizione sull'attacco alla base Taif sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita, e ha aggiunto che l'Arabia Saudita chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani.
1: Le accise mobili restano la prima opzione al vaglio del governo, lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
0: Intanto, secondo l'Istat, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Ma come nei 3 anni precedenti, anche nel 2025 la voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature. Se si escludono quelle che affermano di non aver sostenuto questa spesa, rispetto al 2024 scende anche la quota di famiglie che dichiara di non aver modificato i propri comportamenti di acquisto per beni e servizi relativi a sanità e alla cura e igiene personale.
1: La cronaca: l'attore genovese Davide Iacopini resta ricoverato in terapia intensiva a San Camillo di Roma dopo essere stato colpito con violenza da una persona mentre era su un monopattino. La dinamica esatta che ha coinvolto il 42enne è ancora in fase di ricostruzione e la polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.
0: Lo sport e il basket: dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte.
1: Per il momento è tutto, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
1: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
0: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
1: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
0: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
1: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
0: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

gusto, cantautori, canzoni d'amore e beh, insomma, anche questo ci piace riproporvelo, riascoltarlo insieme. E tra poco restate con noi perché spazio alla sequenza musicale, torneremo ancora una volta anche

0: carissimi amici per anni, dagli anni 60 possiamo dire. E poi li ritroviamo quest'oggi in questo duetto meraviglioso del 2004, Gino Paoli, Ornella Vanoni, ovviamente con Bocca d'Asse.
1: Pianeta Italia.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Da?
2: J-Ax.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. Quattro giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
0: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.

0: Sara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla 6ª giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Da bambino le ascoltate.

0: Era l'Italia Graffiti. E che graffito, perché siamo arrivati nella fine degli anni 70, 1979 ovviamente, con Loredana Bertè, una canzone straordinaria e uno sicuramente dei suoi più grandi successi, i suoi cavalli di battaglia, Non sono una signora.
1: Canzone stupenda del 1990 di Enrico Ruggeri, Dubbi dell'amore, questa volta la versione altrettanto bella di Fiorello.

0: la versione della Mannoia del 1990 dei Dubbi dell'Amore, bellissima naturalmente quella di Ruggeri, ma anche questa non è niente male, anzi veramente bella, bella, bella.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
3: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
3: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa.

0: diretta. Sono le 13 e 3 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La legge elettorale è stata approvata con 200 voti a favore e 146 contrari con il voto finale a scrutinio segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato che avevano introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Attacco alla maggioranza di Elly Schlein. Temete le elezioni, ha detto.
2: Le accise mobili restano intanto la prima opzione al vaglio del governo. Lo ha ribadito Giorgia Meloni che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
3: Una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare di un villaggio della Polonia. Riferito la polizia, secondo la quale l'attentatore, un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni, identificata dai media come una collaboratrice, e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante tentativi di rianimazione.
2: A Pescara invece un 16enne è stato aggredito durante le attività motorie in un istituto superiore. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, un gruppo di due o tre studenti avrebbe raggiunto il ragazzo mentre era impegnato nell'attività sportiva e uno di loro lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo. Il 16enne ha riportato la frattura dello zigomo. Soccorso dal 118 è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il presunto responsabile è stato sospeso.
3: Dopo una lite, l'amico le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati. È successo ad Anna Luca Stoldi, figlia 25enne di Asia Argento e Morgan, che ha presentato una denuncia di furto. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria dove si trovava anche l'uomo. A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento che, dopo essersi accorta delle immagini su Instagram, ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla Polizia di Stato.
2: Lo sport: c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open.

0: L'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma il 13 gennaio sul Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti e professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso gennaio, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione.
1: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima saga del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la sagra dei sapori di strada e la gran baldoria dei mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve. Ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-800-48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

canzone bellissima che oltretutto ricordiamo il brano è di Don Bacchi, che è il brano di apertura dell'album Singolare uscito nel 1976 in coppia all'album Plurale, premio come miglior album del 1976. Una delle interpretazioni più intense di Mina, che l'inserì nella scaletta degli ultimi concerti dal vivo del 1978. Uno dei brani più belli, oltretutto, del cantautore, di cui Mina aveva già interpretato nel 67 L'immensità e il brano che abbiamo ascoltato poche puntate fa, Nuda, del 1976. La versione in studio inserita nella Platinum Collection del 2006, quella live in Mina Live del 78, e poi c'è Del mio meglio live del 1978.

0: estate 1995, colonna sonora di Tanti di noi, e interpretata, scritta e diretta dal grandissimo Raffaele, ovvero Raff.
1: Radio Piemonte Sound.
2: A Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
3: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
4: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
3: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
4: A Cuneo dal 16 al 18 ottobre.
3: Info www.marrone.net.
5: Piemonte.

0: Giorgio Italiano con l'appuntamento di giovedì, c'è anche spazio per Amedeo Minghi con Di Più, giovane Amedeo Minghi, prime canzoni da cantautore, arrivava già da successi, insomma da qualche successo abbastanza importante. In questo caso eravamo nel 1980. Ben ritrovati all'ascolto di Pianeta Italia, puntata di giovedì, un saluto da Lorenzo di nuovo, grazie per averci scelto e grazie per essere dei nostri. E adesso la nostra sequenza in arriveranno tra poco a farci compagnia in Negramaro, poi il Banco del Monte Soccorso, mentre in apertura una bellissima canzone di Mango cantata in coppia con Loretta Goggi. Questa è Lei Verrà.
1: Lei Verrà.

sequenza musicale che ci ha accompagnato anche a ritrovare il mitico banco del mutuo soccorso con Moby Dick, e in apertura c'era Loretta Goggi, quella di Lei Verrà, la canzone di Mango. La nostra sequenza torna domani venerdì. Grazie, siamo arrivati all'arrivo e chiudiamo con lui, Pino Daniele, quest'oggi. Tutta nata storia, 1982. Vi auguro la buona giornata, grazie ancora per essere stati con noi. Viva la musica italiana e a domani, ciao.

pomeriggio, grazie a Lorenzo e al suo Pianeta Italia. Rubiamo qualche minuto a Mirko Benciveni oggi, prima della sua Hit Parade Story New Hit, perché abbiamo ancora delle selezioni per il karaoke. Sabato pomeriggio si sono svolte qui le blind, tiriamocela un po', e oggi avremo ancora altri 3 aspiranti cantanti che ascolteremo tra pochissimo al tempo di una canzone. Poi avremo subito con noi Andrea, che ci proporrà una bellissima canzone, quella di Riccardo, di Rino Gaetano, A mano a mano, canzone che ha cantato anche Riccardo Cocciante, stupefacente.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Politica in apertura. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
2: Protesta delle opposizioni in aula alla Camera al momento dell'approvazione definitiva della legge elettorale. I deputati del PD, di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno esposto vari cartelli con le scritte no all'imbroglio, legge truffa. Le contestazioni, mentre il centrodestra applaudiva ed esultava per l'approvazione della riforma. La segretaria del PD Elish Lein, parlando in aula alla Camera, ha affermato: il centrodestra cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere.
3: Passiamo alla cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina, in un'auto officina in via Rocca di Cave, un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. Nella notte scorsa, invece, un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito nella sede di una multinazionale, sempre a Sette Camini.
2: Lo hanno accerchiato in due o tre durante l'ora di educazione fisica e lo hanno colpito violentemente al volto. Un ragazzo di 16 anni è riportato

0: elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Sakharova in un briefing citata dall'agenzia TASS.
1: Cambiamo argomento. La vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2026 è la poetessa canadese Anne Carson. Lo ha deciso l'Accademia di Svezia, che ogni anno seleziona il destinatario del riconoscimento istituito nel testamento di Alfred Nobel. La scrittrice ha vinto per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Tra le sue opere più importanti ci sono Come l'acqua, Vetro, Ironia e Dio e Autobiografia del Rosso.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Prossime news tra mezz'ora. Allora cerchiamo di conoscere un po' il nostro aspirante cantante. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Allora, quanti anni hai? Cosa fai? Da dove arrivi?
1: Allora, io sono di Manta, faccio sì? fisioterapista, ho 37
0: sì?
1: anni.
0: Sì. E... fisioterapista è sempre bisogno, sì, esatto. Quindi è un piacere conoscerti, caro Andrea.
1: Bene, bene.
0: Canti per diletto, ovviamente.
1: Sì, sì, sì. Canto
0: noi
1: per
0: ci siamo conosciuti ad un concorso, esatto, dove tu hai cantato due splendide canzoni, tra cui la canzone che presenti oggi.
1: In realtà non avevo cantato questa,
0: è vero,
1: ma avevo
0: ragione.
1: Cantato Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante.
0: Sì,
1: poi sono stato al concerto di Cocciante a Cervere e lui aveva parlato di questo scambio tra Aida,
0: certo,
1: e A Mano a Mano. Ho ascoltato quella sera A Mano a Mano e mi ha colpito particolarmente. Ho pensato di portare questa.
0: Esatto, che è una bellissima canzone che poi è stato un grande successo di Rino Gaetano,
1: sì,
0: perché è stata una roba così che hanno definito un pochino insieme. Bene, io direi che allora, se sei pronto, possiamo partire.
1: Va bene.
0: Parte la base, Gino, vediamo se funziona tutto, parte la base e poi parti

0: grazie.
1: Dobbiamo farti un applauso.
2: Grazie mille.
1: Bravo, grazie, grazie. Bellissima, veramente bene, bellissima. Grazie, grazie. Allora, noi torniamo alla programmazione normale, poi abbiamo ancora un altro, un'altra persona che oggi dovrebbe cantare con noi. Non so se è già arrivato o meno, datemi qualche indicazione, però abbiamo intanto la rete, cioè la rete, la pubblicità, e quindi facciamo subito così.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.
1: Cantante che si chiama Melissa. Buongiorno Melissa.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, com'è? Chi sei? Cosa fai? Quanti anni hai? Raccontaci qualcosa.
2: Allora, io ho quasi 39 anni, sono una mamma di due bambine piccolissimi, di 8 e 5 anni, che sicuramente adesso mi stanno ascoltando.
1: Saranno agitatissime, sì, perché sentono la mamma alla radio.
2: Sicuramente. E lavoro in un supermercato.
1: Sì, e per diletto canti, ti piace?
2: Assolutamente sì, per divertimento.
1: Ok, e cosa ci presenti? Cosa hai scelto?
2: Vi porto un brano di Rebecca Ferguson, che è Glitter and Gold, è un brano ancora tuttora attuale, anche se del 2012, ecco.
1: Sì.
2: E niente, parla di mantenere i sani rapporti e magari non soffermarci sulle superficialità, ecco.
1: Certo, questo non è male. Allora facciamo partire la base e lasciamo il microfono alla nostra Melissa.
2: Grazie.

0: Sono senza parole. Grazie. Chapeau, veramente, veramente. Grazie. Non hai mai guardato da questa parte, perché io e Giacomo ci guardavamo e facevamo queste frasi. Bravissima. Grazie. Veramente molto, molto, molto brava. Grazie. Farei un figurone. Grazie.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Questi erano i due personaggi che vedrete sicuramente venerdì 16 sul palco di Piazza Galimberti per lo spettacolo dedicato al karaoke, il karaoke che torna nelle piazze e ovviamente non poteva che non tornare anche a Cuneo. Adesso lasciamo la linea nuovamente a Mirko con la sua trasmissione, con le sue hit parade del

classifica dei 20 singoli di sola musica italiana più importanti dell'intero anno 1994. Subito pronto per voi il disco alla posizione numero 20 di Lucio Dalla. La canzone è Don't Touch Me. Anna non è...

in sottofondo. Il cantautore bolognese Lucio Dalla occupa la posizione numero 20 e la nostra Hit Parade Story di sola musica italiana, ambientata nel 1994, procede assolutamente alla grande, laddove sono prontissimo a segnalarvi alla 19 Bracco di Graci con Uomo, mentre alla 18 gli Audio 2. Loro arrivano da Napoli con Furore e sicuramente in quell'anno fanno il botto con Sì che non sei tu.

assolutamente mitici e magici, gli Audio 2 ritrovati nel nostro cammino musicale, nella nostra Hit Parade Story di oggi con Sì che non sei tu, 17 per Edoardo Bennato con Il nome del popolo italiano, 16 per Francesco Baccini con Lei sta con te, 15 per il fiorentino Paolo Vallesi con Non mi tradire. State sempre ascoltando la classifica dei 20 singoli di sola musica italiana più importanti nel lontanissimo 1994.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 01 71 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Fatti riconoscere dai nostri clienti. Perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia, dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere per continuare ad essere la radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound. New Year.

0: 14:33, oggi è una giornata un po' particolare, entriamo nel programma delle classifiche di Mirko Bencivelli. Abbiamo ancora una cantante da ascoltare, un aspirante cantante per il karaoke, ma prima le news.
1: News dall'Italia e dal mondo.

0: a Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
1: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza a giorni alterni! Sono sempre loro!
2: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
0: Caro Energia, mentre i produttori hanno innalzato il tetto sul price cap ai carburanti con ricadute alle pompe di benzina dopo la scadenza dello sconto governativo sulle accise, la richiesta italiana di maggiore flessibilità di bilancio per interventi nel settore in vista della prossima manovra è oggi sul tavolo della Commissione europea. Ne discutono anche i ministri delle finanze all'Eurogruppo di questo pomeriggio e all'Ecofin di domani. Aperture da Bruxelles, ricordando però che scostamenti di bilancio su difesa ed energia sono stati già deliberati. Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
0: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Si indaga per tentato omicidio sull'incidente che ha coinvolto Davide Iacopini, attore genovese di 42 anni, volto noto del cinema e di diverse fiction. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata, dopo essere stato avvicinato da una minicar e colpito mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. Domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione sempre a Monteverde e si sospetta la regia di una banda delle minicar. Yannick Sinner mette nel mirino gli Australian Open 2027. Il fuoriclasse azzurro, chiusa anzitempo la stagione per l'infortunio al ginocchio, si concentra sul lavoro di rafforzamento muscolare per tornare al top della forma. A Sinner si stringono idealmente da Tony Nadal a Matteo Berrettini, passando per il ministro dello sport a Bodi. Il servizio di Gianni De Gaetano.
4: Ciò che non ci spezza ci fortifica, scrisse il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. Mai parole più adatte da dedicare a Yannick Sinner, che chiuse deciso a gioco forza in anticipo la stagione comunque abbellita da sei tornei vinti, tra cui il bis di Wimbledon, deve rimettere a posto la mente e soprattutto il fisico, condizionate dagli scricchioli del ginocchio destro, in particolare quella striscia di tessuto connettivo di sostegno denominata bandelletta ileotibiale. Presto fatto, un mese senza racchetta, un po' di riposo a casa e lavoro di rafforzamento muscolare. Dopo i trattamenti di Lione, i suggerimenti del medico di Alberto Tomba, amico del cuore del 25enne di San Candido. Obiettivo: gli Australian Open della seconda metà di gennaio 2027. E si stringe idealmente accanto a Sinner anche il ministro dello sport Abodi.
5: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario.
4: Intanto al Masters 1000 di Shanghai, dopo Berrettini vince anche Arnaldi, che nel secondo turno troverà l'americano Fritz.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: eccoci qua nuovamente, musica dal vivo. In questo caso conosciamo Cecilia.
1: Buongiorno, piacere.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, chi sei, cosa fai, da dove arrivi, quanti anni hai? Raccontaci qualcosa di te.
1: Sono Cecilia Barale, arrivo da Boves, ho 23 anni, ho partecipato già a diversi talent in zona, quindi magari qualcuno che ci ascolta oggi mi conosce.
0: Te lo ricordo,
1: già.
0: Si ricorda di te.
1: Può essere. Ho cantato già anche a volte per strada, soprattutto un paio di anni fa. ho girato
0: tipo
1: un po' le strade,
0: insomma,
1: della zona. sì. Cantando soprattutto cover,
0: certo.
1: Invece è un po' più segreto, solo per chi mi conosce di più sa anche che ho scritto delle canzoni
0: ho
1: quindi alcuni miei inediti, ma oggi porto una cover,
0: sì?
1: Come previsto,
0: ecco. Spiegaci.
1: Come previsto per questo talent ho scelto una cover che si intitola Monsters di Katie Sky, è già un pezzo di una decina di anni fa ormai, che parla soprattutto di come sei la protagonista. Si rivolgesse a una persona che sente di avere questa, diciamo, mostri, come
0: sì,
1: vengono chiamati dalla,
0: sì,
1: cantante come metafora,
0: sì,
1: dei mostri interiori che possono essere brutti ricordi, possono essere delle brutte sensazioni,
0: certo,
1: dei brutti pensieri, ma la presenza della protagonista fa sì che questi mostri vengano sconfitti, diciamo,
0: bene,
1: e
0: bene,
1: si possa ritrovare una sorta di felicità.
0: Perfetto, allora facciamo partire la base e lasciamo il microfono a Cecilia.
1: Grazie.

0: Wow, brava, molto brava, canzone
1: grazie, molto particolare,
0: molto molto brava. Bene, ci vedremo venerdì sera sul palco del karaoke in Piazza Galimberti a Cuneo.
1: Wow, molto volentieri.

0: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
0: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
3: Radio Piemonte Sound.

0: Marley tanti anni fa diceva: la mia musica vivrà in eterno. Forse è stupido dirlo, ma quando sono sicuro delle cose io le dico: la mia musica vivrà per sempre. Ma ora torniamo ai successi del presente.
1: New hit, le più nuove del momento. New hit.

il grande classico di Tiziano Ferro, Sere Nere, parla di una relazione amorosa complicata e tormentata. Lo troviamo all'interno del secondo disco di Tiziano, che si chiama 111 e che occupa la posizione numero 3 degli album più venduti in Italia nel 2004.

0: Journey.
1: Diamo spazio alle news, tra poco sarà ancora Hit Parade, Story e New Hit.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Via libera alla nuova legge elettorale alla Camera. Lo Stabilicum è stato approvato con 226 voti a favore e 164 contrari. Gli italiani potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Giuseppe Conte invece durante le dichiarazioni di voto ha detto: Meloni sbarra la strada ad altre donne, i capilista potranno essere tutti uomini, complimenti. Ieri l'esecutivo ha blindato l'articolo 3 imponendo la questione di fiducia, ma il dibattito resta infuocato a causa dei nodi più controversi della norma, duramente attaccata dai partiti di opposizione.
4: Dopo i nubifragi sul centro-nord, il maltempo ha colpito in queste ore anche il napoletano, dove si intensificano gli interventi dei vigili del fuoco. A Casandrino è stata tratta in salvo un'automobilista bloccata in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune sono sott'acqua. Forti disagi anche nel giulianese e a Forio d'Ischia.

0: Cambiamento climatico. El Niño aveva reso il 2023 il secondo anno più caldo mai registrato e il 2024 l'anno con la temperatura più alta di sempre.
1: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione.
0: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata, su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
1: Calcio Serie A, 48 ore dalla ripresa del campionato, Christian Kivu perde uno dei centrocampisti più duttili in rampa di lancio, l'inglese Curtis Jones, che ha accusato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, che verosimilmente dovrebbero tenerlo ai box per 20 giorni. Fra campionato e Champions il rischio è che possa saltare ben 6 partite. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di provare ad essere arruolabile per il derby del 31 ottobre contro il Milan di Amorim.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Here's for you, Mink the Bell!

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima saga del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la sagra dei sapori di strada e la gran baldoria dei mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve. Ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

sì, miei ascoltatori, io muoio di voi. Cosa farei nella vita senza di voi? Se voi non foste lì puntualmente di giorno in giorno ad ascoltarmi alla radio. Per cui non mi tradite mai. Qualche istante fa vi ho lasciato con Paolo Vallese la 15 con Non mi tradire, 14 per Miguel Bosè con Se tu non torni, 13 per Io muoio di te di Umberto Tozzi, bellissimo singolo estratto dall'album Equivocando che l'artista pubblica in quell'anno. Un passo più in su alla 12 arriva Giorgia con E poi.

grandissima cantautrice e musicista romana, la troviamo alla posizione numero 12, la sua E Poi è il 12esimo singolo a tutti gli effetti più importante in Italia del 1994 per quanto riguarda il panorama della musica made in Italy. 11 per Loredana Bertè con Amici non ne ho, posizione numero 10, entriamo in top 10 con Raffaele Riefoli in arte Raff con questo grandissimo singolo estratto dall'album Cannibali del 1993. La canzone è Stai con me.

0: Hit Parade The Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson. Saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk, 3 i decessi segnalati a Kiev, ben 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation. Centinaia anche gli attacchi ucraini in Russia, colpite anche infrastrutture energetiche. Bomba d'acqua nella notte sulla capitale, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Colpite dal maltempo anche altre regioni del centro Italia, in particolare la Toscana, dove fino alle 17 sarà in vigore l'allerta arancione. Scuole chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Situazione critica anche nel napoletano, a Casandrino in particolare un'auto con un passeggero a bordo è rimasta bloccata in un sottopasso allagato. 11 le regioni in allerta gialla. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, -3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.
0: Puro spirito di Renato Zero è il 38esimo album più venduto in Italia del 2011. Si tratta in realtà di una raccolta, la quinta raccolta ufficiale del Sorcino numero 1. E allora perché non fare un tuffo nel passato e riascoltarci una traccia inclusa in quest'album? Un singolo del 1981 intitolato Galeone.

0: Abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net.
3: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
0: Qualcuno diceva la musica è un diritto, ma soltanto per colui che la merita, e voi meritate la grande musica di Radio Piemonte Sound. Ancora benvenuti e complimenti anche a chi ci avesse catturato solamente negli ultimi istanti.

Diretto al Festival di Sanremo del 1994, Michele Zarrillo con 5 giorni da Roma con furore, il nostro viaggio nella storia della musica, la nostra Hit Parade Story prosegue un passo più in su alla posizione numero 8, laddove vi segnalo da Firenze con furore Irene Grandi con Fuori. Questa è sempre la Hit Story, Made in Italy, grandi successi del 94.

Irene Grandi ci dice con questa canzone che è fuori e la vita va, io sono sempre fuori, non è un'eccezione, vedo con piacere che ho compagnia anche da parte di questa simpaticissima toscanaccia, questa artista fiorentina per l'appunto Irene Grandi. Posizione numero 8 nella Hit Parade Story di oggi, che prosegue alla 7 con gli 883, chiuditi nel cesso. Posizione numero 6 per Laura Pausini, la quale torna a Sanremo per la seconda volta trionfando con la sua Strani Amori, credo terza classificata se non ricordo male. Lei ha soli 18 anni, esattamente un anno prima, nel 1993, aveva conquistato tutti quanti, aveva vinto Sanremo tra le nuove proposte con La Solitudine. Ci torna l'anno dopo a Sanremo, sarà il suo ultimo Sanremo, ma sicuramente grandissima anche questa Strani Amori, che conosciamo tutti quanti a memoria e che ci ricantiamo insieme, disco karaoke alla radio. Mi dispiace.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te e sempre con te.

0: Parade Story torna dopo le news.
1: Sono le 16:01.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Dure le proteste delle opposizioni dopo il voto. In aula sono comparsi cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio». Con Meloni, meno sanità e più armi.
3: Tragedia sul lavoro in un'officina in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Nella notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre nella stessa zona della capitale.
4: Respinta la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sollecitata dal difensore di Francis Kaufman, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi a Villa Panfili, avvenuto nel giugno del 2025. Il processo prosegue ora con la requisitoria del PM il 26 ottobre e la sentenza attesa per il 5 novembre.

0: Collettivo, la causa della morte di tre sorelle britanniche poco più che trentenni residenti a Londra e nate da una famiglia di origine caraibica, annegate nel maggio scorso nelle acque di fronte a Brighton dopo essersi lanciate da un pontile a tarda sera, vittime di una vicenda seguita con grande emozione dei media. A certificarlo è il responso legale di un coroner, secondo cui Jane Adetoro, di 36 anni, Christina Walters, di 32 e Rebecca Walters, di 31, si buttarono volontariamente in mare l'11 maggio tutte insieme.
1: È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splenderrima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo.

Correva il 6 agosto dell'anno 1994, salutavamo Domenico Modugno, considerato il padre dei cantautori italiani con circa 230 canzoni incise. In quello stesso 1994, Sure dei Take That fu il settimo singolo più venduto dell'intero anno in Italia.

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piaccia con te. È sempre con te.

0: conosci? Balla e Snella è un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
2: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte Sound.
4: Un bacio da Elisa, ciao.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì e no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader del ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 diramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra lo svincolo di Novi Ligure e l'innesto con la A7 in direzione Milano. Vi ricordiamo che è in corso la manifestazione ciclistica Gran Piemonte. Gli atleti stanno percorrendo la statale 661 in direzione Cherasco per poi dirigersi alla Morra lungo la provinciale 58. L'arrivo è previsto a Brai intorno alle 17 di oggi. Sono previste chiusure deviazioni al passaggio della gara. I dettagli sulla manifestazione sono disponibili consultando la pagina dedicata sulla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossime news tra mezz'ora.

0: hit di oggi, una hit di ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivedi. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile.

Il nostro Back in Time, la macchina del tempo virtuale di Radio Piemonte Sound, ci porta ora al 2022 per raccontarvi che il nono album più venduto in Italia di quell'anno era Harry's House, terzo album in studio della cantante britannico Harry Styles. Tanti singoli in perfetto stile contemporary R&B, funk, pop rock e synth pop. E tra le tracce più sfiziose di quel 33 giri c'era anche As It Was.

0: Un saluto a Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto a Radio Piemonte
2: Sound.
3: Ciao ragazzi.
4: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: La nostra app è appena stata aggiornata. Aggiornala, oppure se ancora non l'hai fatto scaricala e portaci sempre con te ovunque tu sia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
3: Sono le 16 e 59 minuti.
4: Le news, lascio la linea alla redazione. A dopo con i grandi successi.
5: Due minuti per l'informazione, Italia Mondo.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, scrive la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, dice. Confronto sulla data del voto. Pazzolari parla di giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura.
6: Passiamo alla cronaca. In un'autofficina a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato Ultra, Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo.
7: Ora gli esteri. Gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto di Re Khalid Ar-Riyad in Arabia Saudita. L'attacco, ha scritto su X il portavoce militare Yahya Sareh, ha avuto successo e ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo. Il governo saudita ha poi annunciato che detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico.
6: Il morbillo sta mettendo in difficoltà gli Stati Uniti e in particolare la Pennsylvania. Qui sono oltre 970 i casi confermati in diverse contee, con quasi 200 ricoveri e 5 decessi associati alla malattia, tra cui quelli di 2 neonati e 3 adulti che non erano vaccinati. Questo è il bilancio della situazione emergenziale iniziata ad aprile scorso nello stato americano, come riportato anche dal Washington Post. Proprio data la situazione, risulta in aumento la richiesta di vaccinazioni. Ad agosto sono state somministrate oltre 49.000 dosi, quasi il doppio rispetto ad un mese qualsiasi.
7: Torniamo in Italia. Scuole chiuse per allerta meteo arancione in molti comuni della provincia di Napoli domani. I sindaci stanno emanando le ordinanze che impongono la sospensione delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Tra i centri che già hanno comunicato la chiusura deplessi, anche Giuliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli città il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei parchi pubblici, ma non delle scuole.
6: Tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori, tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wild card.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Prossime news tra mezz'ora.

Lui non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni, fa musica dal lontanissimo 1977. Quando si muove Vasco, si muove l'Italia. È sicuramente una delle rockstar più imponenti della musica italiana degli ultimi 40 anni. In questo caso abbiamo raggiunto la posizione numero 5 per quanto riguarda la classifica dei 20 singoli di musica italiana più venduti del 1994. Vasco Rossi quindi è quinto con la sua Senza Parole. Si sale di un altro gradino, posizione numero 4, dall'album Lorenzo 1994 vengono estratti tantissimi singoli di successo. Lui è Jovanotti e questa è la sua Serenata Rap. Lui chiaramente nella prima parte della sua carriera ci ha regalato un sacco di canzoni rap. Questa è molto molto dolce, infatti è una serenata, la sua Serenata Rap che riascoltiamo insieme.

Demolition Man Fiorello con Il Cielo, 2 di nuovo Jovanotti in classifica con Penso Positivo, mentre in vetta posizione numero 1 il singolo di musica italiana più importante dell'intero anno 1994 e degli 883 dal loro secondo album Nord Sud Ovest Est, Max Pezzali con Come Mai.

0: singolo più importante di musica italiana del 1994 nella nostra Hit Parade Story di sola musica italiana che si chiude in questo preciso istante. Sono Mirko Bencivenni, come sempre grazie per l'ascolto. Dagli anni 70 agli anni 2000, ogni puntata siamo sempre in un'epoca diversa con tutte quante le Hit Parade Story, le classifiche del passato, dei vostri ricordi più belli. Da Mirko Bencivenni è tutto, baci e abbracci, ciao!
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
3: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
3: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.
4: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
3: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11

giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della miglior musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano, Kimi Antonelli e Giorgio Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. Sette giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore, sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri sei per concludere la stagione. Il ventenne bolognese alfiere della Mercedes a più 84 sul compagno di scuderia potrebbe centrare in anticipo il titolo, ridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in Indonesia, ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le prequalifiche e il warm up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina. Dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A, che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno. Tegola sull'Inter campione d'Italia, che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri, al comando della classifica con le romane, dovranno fare a meno per 20 giorni, per infortunio muscolare, dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà al Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus, lunedì doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Voltiamo pagina, un mese senza tennis prima della ripartenza con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027, questo il piano di rientro di Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Intanto, dopo Berrettini, anche Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Infine il basket, Rolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18 quarta gara sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. Ieri, ricordiamo, in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, capò Venezia in Champions, tracollo di Varese. Ed è tutto, buona serata.
2: Un saluto dai grandi sportivi.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound, da Simone Rigone, e anche i rotti contano.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per informarvi che dalle 17 di oggi, per le condizioni meteo avverse, lungo la provinciale 251 viene chiuso il valico del Colle dell'Agnello. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai VIP.
11: Mara Maionchi.
12: Saluto Radio Piemonte Sound, ecco, vedi, l'ho detta giusta perché io non mi ricordo più niente. Sì, l'ho letto, no, non l'ho letto, me lo sono ricordato, un saluto a tutti.

collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinarie. La voce meravigliosa è quella di Arisa, All You Need Is Love, dei Beatles.

0: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
3: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
2: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
3: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
2: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
3: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, Luna Park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.

0: L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia, dice, si sposta nei tribunali.
1: E nella manovra il governo mette a disposizione dei comuni circa 1 miliardo di euro per 4 emergenze: minori stranieri non accompagnati, assistenza scolastica, studenti con disabilità, energia, 112.000 assunzioni per polizia locale. Lo ha chiesto il sindaco di Napoli e presidente ANCI, che raduna i comuni italiani, alla presentazione del dossier 2026 di Terre des Hommes, dove viene scritto: la prevenzione e il contrasto alla violenza sui minori non possono prescindere dalla centralità dei territori. Comuni, primo presidio istituzionale più vicino.
0: Passiamo alla cronaca. Restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, attore conosciuto dal pubblico per le sue interpretazioni in Suburra e Diaz, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito dall'equipe di neurochirurgia a seguito del trauma cranico riportato durante l'aggressione. È stato aggredito da un occupante di un veicolo di passaggio mentre passeggiava con un monopattino.
1: Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese a 7 mesi dalle elezioni presidenziali del 2027. Il ministro dell'istruzione ha annunciato l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Manifestazioni oltre che a Parigi anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes.
0: Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike, e ha spiegato: mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa, le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto.
1: Cambiamo argomento. Una statua alta 2,5 metri raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata esposta nel palazzo del Parlamento Europeo a Strasburgo, in Francia. Si tratta di una scultura satirica realizzata dall'artista danese Jens Galschut, in polemica con le sue politiche sul clima. La statua satirica si intitola Peste Arancione e raffigura il tycoon nudo, con in mano una lunga clava d'oro, seduto sulle spalle di un uomo più piccolo. La statua, che secondo quanto dichiarato dall'artista stesso è rivestita d'oro a 23 carati, è conosciuta anche con il nome di Re dell'Ingiustizia.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Cosa succede in città?
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: E siamo giunti a un nuovo appuntamento di Cosa succede in città. Oggi parliamo di sport, perché questa mattina il Cuneo Volley ha presentato il nuovo giocatore Leandro Mosca. Si tratta di un centrale classe 2000, ex campione del mondo, e che approda a Cuneo con grande entusiasmo dopo gli infortuni che purtroppo l'hanno condizionato nella scorsa stagione. Sentiamo le sue parole in conferenza, dove ha parlato dell'approccio con la città, il rientro appunto dall'infortunio, e cosa l'ha spinto a scegliere questa nuova sfida con la squadra di coach Battocchio.
3: Io sapevo della tradizione di pallavolo che c'è a Cuneo, però provarla ovviamente è un'altra cosa, e mi fa felice, perché comunque è un po' il mio lavoro, e certo, essere riconosciuto anche per strada, non solo dentro il palazzetto, è una sorta di è una cosa che mi fa felice.
4: Soddisfazione?
3: Sì, è una soddisfazione incredibile pensare che ci sono dei tifosi che ti riconoscono per strada e ti ringraziano e ti fanno in bocca al lupo e ti chiedono ovviamente una foto magari per i figli, qualsiasi buona firma, qualsiasi cosa, e io sono contento di avere questo rapporto e spero che si
4: vedrai al palazzetto. Quel palazzetto di Cuneo è famoso per essere veramente molto importante, esatto, e decisivo.
3: Ogni volta che ci ho giocato contro pensavo, cavolo, sarebbe bello giocare con questo pubblico che tifa per me. Dopo gli infortuni che ho avuto nel 2024, quello che mi mancava più di tutto il resto era un po' l'entusiasmo di giocare e di divertirmi a pallavolo, ed è quello che sto provando finalmente qua a Cuneo in questo mese quando sono arrivato, e spero che mi accompagni tutto l'anno e che mi porti anche questa soddisfazione. La decisione l'ho fatta ovviamente perché, come ho detto prima, Cuneo era il nome più bello, voglio usare questa parola perché era proprio bello vedere proprio, cavolo, Cuneo, e per il progetto, come ho detto, e che comunque nella mia carriera, che non è così grande, vorrei fare qualcosa di più e di arricchirla e di giocare una stagione da titolare e magari provare anche a essere protagonista, e quindi ho scelto Cuneo perché è anche una bella piazza dove poterlo fare.
2: Queste quindi erano le parole di Leandro Mosca. Ci fermiamo per una canzone e poi torniamo a parlare di pallavolo con il nuovo centrale del Cuneo Volley.

0: Torniamo a parlare di cosa succede in città. Ancora una buona sera a tutti voi che siete all'ascolto. Vi accompagniamo come sempre in queste ultime ore della serata di rientro da casa o verso i vostri impegni serali. Torniamo a parlare di pallavolo. Questa mattina alcune volley ha presentato un nuovo centrale, Leandro Mosca. Abbiamo sentito le sue parole, ha parlato degli infortuni della scorsa stagione, delle motivazioni che lo hanno spinto a scegliere Cuneo e poi ha anche parlato della nuova stagione, le aspettative sia della squadra che dei suoi obiettivi personali. Sentiamo allora ancora le sue parole.
1: Sì, vorrei arrivare ai livelli che avevo prima degli infortuni, ma superarli, perché al tempo dicevo, cioè stavo pensando a migliorare sempre di più e poi sono stato gli infortuni mi ha fatto uno scambetto nel momento più sbagliato che ci potesse essere, e quindi sì, io cerco di dare il massimo e raggiungere il limite e anche andare oltre. L'obiettivo è essere quella squadra in cui gli altri devono fare una partita della vita per vincere, perché noi saremo lì a prenderci tutto quello che possiamo, ecco.
0: E con queste parole di Leandro Mosca, il nuovo centrale del Cuneo Volley, noi chiudiamo qui l'appuntamento per questo giovedì 8 ottobre con Cosa Succede in Città, ma non finisce la nostra serata, continuiamo a tenervi compagnia sempre con la nostra musica.

0: Le storie dietro le canzoni che quest'anno compiono gli anni tondi, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 anni, ve le raccontiamo e le suoniamo qui su Radio Piemonte Sound.
1: Radio Piemonte Sound.
2: Le canzoni che quest'anno compiono 20 anni.

0: Abbiamo ascoltato Joe Cocker con You Can Leave Your Hat On. Nel 1986 la voce graffiante e viscerale di Joe Cocker incontra il grande schermo, regalandoci uno dei momenti più celebri della storia del cinema. Il brano in realtà non è un inedito, viene scritto e inciso nel 1972 dal geniale cantautore americano Randy Newman, che lo concepisce con il suo tipico tono ironico e dissacrante. Ma 14 anni dopo Joe Cocker decide di riprenderlo per il suo album Cocker, stravolgendone completamente l'atmosfera, con un arrangiamento dominato da una sezione di fiati graffiante, una chitarra rock incalzante e una linea di basso ipnotica. La versione di Cocker trasforma la traccia in un concentrato di pura carica sensuale blues. La svolta definitiva arriva quando la canzone viene scelta come colonna sonora del film 9 settimane e mezzo. Incluso nel disco uscito a inizio 1986, la versione di Joe Cocker scala le classifiche di tutto il mondo.
1: Radio Piemonte
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
3: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
3: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
3: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.
4: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social.
0: 2 minuti di informazione Italia Mondo e poi torniamo con le canzoni che compiono gli anni tondi.
5: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi. Coinvolte molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lyon, Lille. Brasil. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla statale 33 del Sempione si viaggia rilento in prossimità di Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Prossime news tra mezz'ora.

0: Le canzoni che quest'anno compiono 50 anni.
1: Siamo nel 1976, Franco Simone, cantautore salentino, pubblica un album dal titolo suggestivo Il poeta con la chitarra. Tra le tracce ce n'è una che spicca subito per eleganza e intimità. Si intitola Tu e così sia. In un'epoca in cui la musica pop italiana cercava sonorità sempre più grandiose e ricche d'orchestra, Simone e il suo arrangiatore scelgono un approccio del tutto opposto: sottrarre anziché aggiungere. Il cuore del brano viene affidato quasi interamente a un'esecuzione acustica calda e immediata, pensata per far sembrare che l'artista stia cantando a pochi centimetri dal microfono, come in una confessione privata. La canzone scala rapidamente le classifiche italiane di quell'anno, trasformandosi in uno dei suoi più grandi successi. Tradotto in spagnolo, il brano attraversa l'Oceano Atlantico e conquista l'America Latina, consacrando Franco Simone come una delle voci italiane più amate di sempre oltreoceano. Franco Simone, Tu e così sia.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
2: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
3: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
4: Radio Piemonte Sound Amica Radio.
5: La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Radio Piemonte Sound ha aggiornato l'app. Ora è più veloce e interattiva. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro.
0: Radio Piemonte Sound è con te, sempre, ovunque.
2: Non mi ricordo la prima volta al mare, ma mi ricordo benissimo di te. Che avevi addosso il sapore dell'estate.

0: Semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Jaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
4: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto.

0: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
2: A Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splenderrima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
3: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
5: Investi in radio. La radio rende.
4: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
7: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città.

0: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
1: L'economia.
0: Via libera della Commissione Europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già ad agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
2: 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia e per la difesa e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto dell'accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
0: L'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento, ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina, seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto, dall'Ucraina al Medio Oriente, spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai 100 dollari al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative in Europa. Piazza Affari chiude a meno 1,35%. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Ancora per un incidente sulla statale 33 del Sempione si viaggia rilento in prossimità di Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza verso Aosta. Sulla A33 Asti Cuneo si viaggia incolonnati per traffico intenso in prossimità di Cherasco in direzione Asti. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: il soprano Katia Ricciarelli.
1: Un saluto di cuore, insomma, a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound, e dico a loro che insomma, quando c'è tanto amore nella musica e nell'arte, insomma, abbiamo veramente una vita migliore, perché senza la musica, senza l'arte siamo veramente poca cosa. Un bacio a tutti.

0: Esci, balla e snella. È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e snella al 340-3311-994.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 01 71 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica. Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
0: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano.

0: 1, 2, 3, prova. Radio Piemonte Sound, un saluto a tutti voi. Ci siamo molti divertiti questa sera, io e tutti gli amici comunisti. E un saluto da Silvio e mi raccomando, credete in lui come lui crede in voi. Vi serve qualcosa? Vuoi un mixer nuovo?
1: Vorrei una radio.
0: Una radio nuova? Vuoi un ponte? Vuoi un ponte?
1: Sì, voglio un ponte radio.
0: Un ponte radio?
1: Anche una televisione.
0: Appena fatto quello sullo Messina, per il vostro ponte radio. Ciao, saluti, qui si ride.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria della Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
2: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
1: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le lezioni, intanto, sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13, in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Il centro e il sud Italia le prese con una nuova e violenta ondata di maltempo. Nella notte bombe d'acqua a Roma e Napoli, allerta arancione oggi per Lazio e Campania, gialla in altre 11 regioni. Nicola Compagnone.
3: La situazione peggiore si registra nel napoletano. Una donna è stata tratta in salvo a Cassandrino dopo essere rimasta bloccata con la sua automobile in un sottopasso allagato. Per il maltempo l'azienda del trasporto pubblico locale ha disposto la chiusura di tutte le linee ferroviarie della Circumvesuviana e le linee flegree, mentre alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. Bomba d'acqua nella notte anche a Roma, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti. Danni e disagi poi anche in Toscana, dove è da poco terminata l'allerta arancione. A Firenze stop ai mercati e sospese alcune fermate della linea tranviaria a Prato. Le scuole sono rimaste chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Domani previste ancora piogge con gran parte dell'Italia che sarà in allerta gialla, mentre restano in arancione Lazio e Campania.
1: Sport, concluse le fatiche di Nations League, torna alla ribalta la Serie A giunta alla sesta giornata. L'Inter, che condivide il primato in classifica con le romane, perde per un infortunio muscolare l'inglese Stones. Domenica il clou alle 12.30. Como-Roma, il servizio di Gianni Di Gaetano.
4: All'orizzonte la ripresa della Champions, mercoledì tanto per gradire, Roma-Real Madrid con il ritorno di Mourinho all'Olimpico. Scalda i motori la Serie A in naftalina per 20 giorni a causa della prima tranche di Nations League, che ha messo in evidenza anche gli azzurri di Roberto Mancini. Ma ora focus sul campionato sesto turno, incentrato sulla sfida del pranzo domenicale, la gita sul lago di Como proprio della Roma, che condivide il primo posto in classifica con Inter e Lazio. Lazio. A proposito dei campioni d'Italia che sabato alle 18 aspettano il Parma, non arrivano buone notizie dall'infermeria. Si ferma per infortunio muscolare almeno 20 giorni l'ex Liverpool Stones. Nell'anticipo delle 20:45 Napoli Frosinone ospiti a più 3 sui partenopei. Domenica, detto di Como Roma, l'altra capolista, la Lazio, ospita alle 15 il Monza, alle 18 Sassuolo Milan. Nel posticipo serale Cagliari Juventus Sardi a meno 1 dalla vetta, bianconeri due lunghezze in meno dei rivali. Lunedì doppio Monday Night Atalanta Venezia Torino Udinese.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Vi anticipiamo quindi che la A26 Genova-Gravellona-Toce verrà chiusa per lavori tra gli svincoli di Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Infine vi ricordiamo che lungo la A7 Milano-Genova per lavori verrà chiuso lo svincolo in uscita di Serravalle Scrivia verso Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina, buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione

0: Dall'8 all'11 ottobre Mondovin si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
0: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Samuele Bersani l'ha scritta, Replay, Ornella Vanoni l'ha cantata insieme a lui, tanto tempo fa.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone, mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.

0: dai VIP.
1: Ciao a tutti, sono Dario Ballantini, il vostro Valentino, ascolto Radio Piemonte Sound proprio oggi. Ciao cari, molto bene.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
2: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
3: La radio, motore di crescita.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrire.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: La radio rende.
2: Conosciamoci meglio.
3: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
4: L'app di Radio Piemonte Sound si rinnova e spinge la tecnologia oltre ogni limite. Grazie alla piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, la nuova app di Radio Piemonte Sound entra direttamente nel sistema multimediale della tua auto. Un'interfaccia high-tech, intelligente e ultra intuitiva, progettata sul display del tuo veicolo per garantirti la massima sicurezza alla guida. In macchina, a casa, a lavoro, in viaggio, ovunque tu sia, porta Radio Piemonte Sound sempre con te.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto dai VIP.
12: Allora, un saluto, un bacio a Radio Piemonte Sound, mi raccomando, mettete bella musica come fate sempre.
13: Da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
12: Ciao, grazie.
14: Radio Piemonte Sound presenta
15: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
0: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo

0: punk.
1: Le canzoni dimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti, ed ecco le cover. Enrico Ruggeri, una canzone indimenticabile, un classico intramontabile, lontano dagli occhi.

0: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Fausto Leali con Davide Marini con Un'ora fa, canzone magica di Fausto Leali, è successo pazzesco.

altri artisti di canzoni indimenticabili. Gigi D'Alessio e Macy Gray con Io sarò per te.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te, è sempre con te.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale. In

0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. Francesco De Gregori e Fedez, insieme all'Arena con Viva l'Italia.
1: Lei che era qui dall'inizio, quando le culle erano più degli ospizi, lei donna oggetto di troppi comizi, ma non buche fatto di pregiudizi.

le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni. Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno. E dal pugno chiuso una carezza nascerà. Una carezza in un pugno di Adriano.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te, è sempre con te.

0: Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Rosalino e Dio. Grazie!
1: Grazie!

hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

le cover delle canzoni più belle. Arisa si è cimentata spesso con le canzoni di Battisti e Mogol. Questa volta l'ascoltiamo con Ancora tu.

braccia grandi mani avrò per te. Stretto al mio seno, freddo non avrai. No, tu non tremerai, non tremerai. Amor mio, basto io. No, tu non tremerai. Al riparo del mio cuore. Amor mio, di Mina.

0: un omaggio a Fabrizio De André con Rimini.
1: Teresa ha gli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei, figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco,

a te. Lei dice bruciato in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione.

sua portantina. Lei gli toglie le manette ai polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno, e lui l'ha macellato su di una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi guardarla con

È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce.

il potere di averti ancora qui vicino, fino a quel giorno, fino a che il mondo non viene giù, fino a che tu dirai che non ci saranno più altri addii. Lo leggo nei tuoi occhi, domani non morirà. Tomorrow never dies. Sheryl Crow.

0: stay together.
1: Come sarebbe bello tornare negli anni 90. Il vinile stava per essere sostituito dal compact disc e il floppy disk era molto high-tech.
2: Come mai? Ma chi sarai?
1: Le rotelle erano quelle dei pattini, ma anche di liquirizia.
3: Notti magiche.
1: I ragazzini si divertivano agli autoscontri e con l'omino di Italia 90, ma anche con le Crystal Ball e le interminabili partite a uno. Non ricordiamo con nostalgia, ma con tanta buona musica. Ecco tre canzoni cult di quel decennio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. E non abbiamo bisogno di parole. Canzone di Ron, ma insieme a Ron questa volta c'è Ornella Vanoni.

sarò sincero. Resterò quel che sono. Disonesto mai, lo giuro. Ma se tradisci non perdono. L'emozione in una voce, di Adriano Celentano.

0: Emozioni, ricordi, sensazioni, rivivili con i grandi successi della musica.
1: Le cover delle canzoni più belle. Francesco De Gregori, Malika Ayane e Alice, Pezzi di vetro.

0: questa Radio Piemonte Sound, sono Francesco Bacini, non girate la manopola, rimanete qua, ciao.
1: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu, alza gli occhi.